da, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finivamo.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16:30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre oppure chiamaci allo 06 96351 21 oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Chat Radio.
1: Ciao a tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart, ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita. Entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351 21 oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: Stai ascoltando Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita. Entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci. Allo 06 96351-21. Oppure al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia-Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita. Entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre. Oppure chiamaci. Allo 06 96351 21. Oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.

Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

non dici, però ci siamo capiti. Lasciano segni, sorrisi, cicatrici sulla pelle, belle quelle lacrime. A volte anch'io ho paura come te.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Wow.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16:30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre oppure chiamaci allo 06 96351 21 oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: Sei all'ascolto di Musicalmente Italiana 1997.

0: Una bella carica e benvenuti al nuovo appuntamento con Musicalmente Italiana. Qui al microfono c'è Carla, pronta a guidarvi in un viaggio senza sosta dentro le storie e i segreti più profondi della nostra musica. Abbiamo aperto simpaticamente con la versione che Claudio Baglioni riprese nel programma TV Anima Mia. La sua versione, oserei dire, superiore all'originale, è anche il brano d'apertura del disco ufficiale che la contiene, dal titolo Anime in Gioco. È finalmente uscito l'atteso album di Biagio Antonacci con all'interno 9 canzoni. Un album dignitoso, a tratti ispirato, ma molto meno selvaggio di quanto promette il titolo, appunto Mustang. Ascoltiamo insieme un brano estratto da questo album che si chiama Facile.
1: Le novità della settimana.

Si chiamano Nugea, sono un duo composto da due produttori napoletani pionieri di un sound che fonde funk e disco anni 80. Ovviamente è cantato in napoletano, il loro ultimo album si chiama People of the Moon, da cui ho estratto il singolo appena ascoltato dal titolo Carè. E c'è un legame profondo tra il modo di reinterpretare la tradizione e la capacità di guardare oltre i confini nazionali, un'attitudine che appartiene da sempre anche a un gigante come Zucchero, che nel 2012 decise di volare fino a L'Avana per registrare un intero album che unisse il suo blues alle radici cubane. Tra le tracce spicca una versione trascinante di Guantanamera. Per registrarlo ottenne il permesso speciale di utilizzare lo storico studio Egrem, lo studio dove grandi pilastri del Buena Vista Social Club avevano inciso i loro capolavori.

E dopo tanto ritmo immergiamoci ora nella dolcezza di un brano postumo di Gino Paoli, che era stato concepito per essere un duetto con Ornella Vanoni, che aveva accolto con entusiasmo l'idea di tornare a cantare con lui, ma purtroppo è scomparsa appena 3 giorni prima della data fissata per la registrazione. E per rispettare l'assenza della Vanoni e non sostituirla con nessun'altra cantante, lo spazio e i silenzi che erano stati riservati alla sua voce sono stati affidati alla tromba di Paolo Fresu, grande musicista e comune amico storico della coppia.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Musicalmente Italiana conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, il testo è stato scritto dal fidato collaboratore Davide Petrella, che insieme hanno confezionato questo brano dal sound ruvido e adrenalinico, ritrovando l'energia dei suoi esordi. Facciamo un rombalzo indietro nel cuore pulsante del beat italiano con i Nomadi, che sono una delle band più longeve e importanti della nostra musica. Hanno vissuto il loro primo massimo splendore intorno agli anni 70, dove incisero quelli che diventeranno i loro classici più famosi, guidati dal carisma e dall'inconfondibile voce del compianto Augusto D'Olio. Un giorno insieme è un pezzo caratterizzato da un arrangiamento solare, dominato dalle tastiere con cui crearono un'atmosfera delicata. Ci parteciparono ad un disco per l'estate. Non vinsero, ma questo brano diventò uno dei punti fermi della loro produzione.
1: 1973.

0: Teniamo alta l'asticella con un'altra storia nel vero senso della parola. Ritengo sia uno dei brani più belli degli ultimi anni. In prima battuta fu cantata come solista da Marco Mengoni, ma poi ripresa e arricchita anche dalla voce di Franco 126.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: la radio del cuore. 24 ore su 24, non stop, senza fermate.
1: Questa è Musicalmente Italiana.
2: Quando tutta questa sabbia finirà?

Andiamo ora nel 2018 con un brano scritto e arrangiato da Dolce Nera, che presenta vestito da un sound stile brasiliano arricchito dalle coinvolgenti percussioni registrate a Salvador de Bahia. Si chiama Un altro giorno sulla terra.

0: musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
1: ...1975.

Abbiamo fatto un salto indietro per riscoprire una perla della musica leggera con uno storico gruppo pop melodico catanese che ha vissuto il suo massimo splendore nella seconda metà degli anni 70. Sono ancora in attività, continuando ad esibirsi in tour e serate soprattutto nella loro amata Sicilia. Hanno trovato il grande successo nazionale proprio grazie a Come pioveva, una fortunata reinterpretazione di un celebre brano del 1918 di Armando Gil. Andiamo ora nel 2018 con Max Gazzè, che si unì alla sensibilità di Carl Brave per dare vita a una cooperazione musicale fresca e del tutto inaspettata, intitolata Posso, che ha messo in mostra una grandissima complicità tra i due artisti che giocano sull'ironia e sulla spontaneità del dialetto romano senza mai perdere l'eleganza della scrittura pop.

0: Chiara Galeazzo, vincitrice dell'X Factor nel 2012, racconta ironicamente di come spesso negli ultimi anni le sia stata rivolta la domanda: ma tu canti ancora? Eh sì, lo fai come? Tant'è vero che ha messo su uno spettacolo che nasce dalla rivisitazione dei suoi successi e dei brani più attuali, riarrangiati in una veste inedita, in cui fonde l'eleganza del quartetto d'archi con sonorità elettroniche contemporanee, creando un connubio raffinato tra classico e moderno, come il brano straordinario scritto da Armand Meta, con cui l'ha incisa insieme in occasione di questo nuovo progetto.
1: Le novità della settimana.
2: Mi chiedo spesso se tu sei felice come me.

Davvero, davvero molto bella. Nel 2019 Federico Zampaglione decide di riaprire i nastri del passato per rimettere sul mercato discografico il capolavoro assoluto dei Tiro Mancino intitolato Per me è importante. Questa nuova incisione unisce per la prima volta la band a Tiziano Ferro. La collaborazione è nata in un momento denso di significati personali perché Zampaglione stava celebrando i 30 anni di carriera con il progetto antologico Fino a qui, mentre Tiziano Ferro accettò l'invito direttamente da Los Angeles nel pieno sviluppo dei suoi album più intimi.

0: Chiudiamo il programma di oggi con gli anni Ottanta, in un momento in cui i sintetizzatori e le sonorità elettroniche internazionali contagiarono anche la nostra melodia tradizionale. I Pooh in quel momento stavano infilando una serie infinita di album campioni di vendite con la loro storica formazione a quattro. In quell'anno, dopo essere volati alle isole Hawaii per registrare, pubblicano l'album Aloha, che si apre proprio con la straordinaria La mia donna. Il brano è un meraviglioso e modernissimo omaggio alla figura femminile, scritto da Valerio Negrini e composto da Roby Facchinetti. Un capolavoro di incastri corali dove le loro voci si alternano, il tutto coronato da uno dei più celebri assoli di chitarra elettrica mai eseguiti da Dodi Battaglia. Grazie a tutti voi per il calore e per la compagnia, un saluto da Carla e come sempre, viva la musica italiana! Ciao!
1: 1984.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 Varvariante Formia-Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Chat Radio. Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

vita ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
4: Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori
5: Time Machine con UPJ.
4: Va ora in onda
6: UPJ.
7: Ma benvenuti a tutti, come state? Sono UPJ e questa è Time Machine. Anche questa settimana siamo pronti per fare il nostro viaggio musicale. Avete già capito, ascoltando la musica nel sottofondo che ci sta accompagnando in questa intro, di che cosa parliamo oggi, che viaggio faremo? Secondo me la maggior parte di voi l'ha già capito, anche perché mi sono arrivate tante richieste nei mesi che ho un po' ignorato. Mi sono fatto trasportare dal mondo della dance anni 90-2000 e ho un po' ignorato la richiesta di questa musica che oggi farò assolutamente sì, perché siamo atterrati, la macchina del tempo si è fermata davanti a una discoteca. Siamo più o meno alla fine degli anni 70, sì, perché oggi raccoglieremo tanta musica degli anni 70. Possiamo tranquillamente definirla una puntata disco music funky degli anni 70. Vi ricordo come sempre che se avete voglia di ascoltare un viaggio particolare della Time Machine, mi potete scrivere cercandomi su Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud. YoupDJ, che si scrive sempre con la Y come York e come Yankee. Ma partiamo con un brano famosissimo, siamo nel 1978, loro sono gli Chic e questa si chiama Le Freak.

E questo sicuramente è un pezzone degli anni 70, lo conoscete tutti, ma anche il prossimo sono convinto che vi farà ballare e un pochino cantare, diciamo di sì. Lei è Gloria Gaynor, siamo sempre nel 1978 e questa canzone si chiama I Will Survive.

dai che mettiamo un pezzettino un po' meno mainstream che vi faccia comunque, che vi evochi comunque qualche ricordo. Vediamo se ce la faccio con questa canzone che ho scelto del 1976. Questo gruppo ha dato molto alla musica funky, ma non è stato nella musica disco, non è stato mainstream. Infatti veramente sono curioso di sapere se qualcuno di voi lo conosce. Non vi sto neanche a dire che questa canzone è stata colonna sonora di un film del 1976 che si chiama proprio come la canzone, o viceversa, perché ho il dubbio che anche il film non sia granché stato visto o che ve lo possiate ricordare, perché non è che sia un capolavoro. Insomma, comunque, primo loro album, ha lo stesso nome della canzone, ha lo stesso nome del film. Questi sono i Rolls Royce con Car Wash.

Quindi vi è piaciuto questo brano? L'avevate mai ascoltato? Car Wash dei Rolls Royce? Non lo so. Sul prossimo punto un po' di più. Siamo nel pieno del Philadelphia Soul. Loro sono McFadden e Whitehead, 1979, con Ain't No Stopping Us Now.

il prossimo brano, il brano che sto mettendo è famosissimissimissimo. Vi dico, sapete che per chi è abituato come me a suonare musica un pochino più recente, mettere a tempo questi dischi è sempre abbastanza complicato, perché mentre la musica di adesso, la musica elettronica, è tutta molto quantizzata, è tutta molto precisa, questi brani che erano per la maggior parte suonati veramente in studio hanno delle micro differenze di timing che li rendono abbastanza complessi da mettere a tempo, ma va bene, non è un problema, è un tecnicismo, chi se ne frega. Per il prossimo brano spariamo una hit 1999, Sister Sledge, questa è We Are Family.

E non è esattamente una casualità che il prossimo brano sia un brano degli Chic. Sì, perché questa canzone delle Sister Sledge, che si chiama We Are Family, è stata scritta proprio dagli Chic, che invece ascoltiamo nel loro brano di punta del 1979, che si chiama

e stiamo sparando un po' di hit degli anni 70 della disco music. Adesso andiamo avanti su questo filone. Il prossimo brano è un brano del 1978, lo conoscete a memoria. Loro sono i Bee Gees e la canzone si chiama Night Fever.

non si potrebbe fare una puntata di Remember, di Time Machine, della musica disco music, senza mettere questo brano che veramente ha raggiunto tutte le posizioni più alte di tutte le classifiche del mondo. Sto parlando di KC and the Sunshine Band con

Tornano pochi brani dopo perché anche questo brano è immancabile se facciamo una puntata disco dance. 1977, loro sono ancora i Bee Gees e questa è Stayin' Alive.

Allora, non vi nego che questo brano è un pochino più difficile, ma è una chicca esagerata che spero di farvi scoprire oggi. Spero che qualcuno di voi non abbia mai sentito e che abbia voglia di andarsi a cercare su YouTube, su Spotify, su Deezer, non so dove ascoltate la musica di solito, perché questo brano è lunghissimo e non l'ho messo tutto, ma l'ho messo per dirvi il titolo e per sperare che lo andiate ad ascoltare, perché è un capolavoro di musica disco elettronica. Questo è stato uno dei pionieri della musica elettronica, perché siamo nel 1977. Lui è Marc Cerrone, o meglio, siccome è francese, Marc Serrone. Questa canzone si chiama Supernature.

Io veramente spero di avervi fatto un regalo, perché questo brano, che dura quasi 10 minuti se non mi sbaglio, lo potete veramente andare ad ascoltare e capire che cosa ha fatto questo artista nel 1977 con gli strumenti che c'erano nel 1977. Poi, se ne avete voglia, vi consiglio anche di andarvi a cercare il testo, di farvelo, fatevelo tradurre dall'intelligenza artificiale, che fate presto, solo per capire il livello di fantascienza del discorso, del ragionamento fatto da Serrone in Supernature. Ma andiamo avanti, 1977, anche questo è un brano famosissimo. Lei è Donna Summer e questa è I Feel Love.

Ed è importante secondo me dire che questo disco della Queen of Disco di Donna Summer è stato prodotto, è stato coprodotto da Giorgio Moroder, un artista italiano che conoscete penso molto bene, protagonista della musica, della scena della musica elettronica già a partire dagli anni 70 con queste sonorità che tutti bene conosciamo. Andiamo avanti con un altro disco bellissimo, 1976, loro li conoscete bene bene bene, si chiamano The Tramps e la canzone è Disco Inferno.

Avete già capito secondo me che brano sta arrivando? Sentite il puu tipico? Ce lo fa riconoscere lontano un chilometro. Appena sentiamo questa musica siamo pronti a ballare questo brano del 1979 di lei, che prima di iniziare la sua carriera di cantante, lo sapete? Secondo me lo sapete, faceva l'insegnante. Sto parlando proprio di Anita Ward. Il brano, ve lo ripeto, è del 1979 e si chiama Ring My Bell.

Bella Ring My Bell, vero? Ve la ricordavate? Secondo me sì, alla grande che ve la ricordate, ne sono convinto. Andiamo avanti con un brano del 1976 che ancora adesso viene richiestissimo, anche nell'estate appena passata quando ho suonato qua e là, è arrivata quasi tutte le sere una richiesta per questo brano. Qualche settimana fa durante la nostra Time Machine vi ho detto che avrei voluto mettere la versione di questa canzone di Bonolis e Laurenti, che però non ho trovato, non la trovavo in mezzo ai miei dischi, ma l'ho trovata, quindi ve la propinerò quanto prima. Lui è Bonnie M e questa è Daddy Cool.

E attenzione, perché a meno che non siate in macchina, la prossima canzone la dovete ballare per forza in ufficio, in casa, in spiaggia, in montagna, non so dove siete. Questo è il ballo di gruppo più famoso del mondo, 1978, loro sono i Village People e questa si chiama YMCA.

E io vi immagino che state ballando i passi di YMCA, che sapete ormai a memoria, da soli, guardandovi allo specchio o insieme ai vostri amici. Aspetto i vostri video sui social con un tag per UDJ per vedere cosa avete combinato. Andiamo avanti con un brano un po' meno mainstream, secondo me sempre molto bello, 1978, lui è Dan Hartman. Penso che lo conosciate molto meglio per Relight My Fire, ma io vi faccio ascoltare Instant Replay.

Secondo me alla fine qualcuno di voi questo brano se lo ricordava e lo ha anche cantato, perché comunque non era il suo brano più famoso, non è il suo brano più famoso, ma sicuramente lo abbiamo ascoltato tanto. Andiamo avanti invece con un brano che famoso è e lo è alla grande, 1978, Earth, Wind and Fire con Sept.

Vi dico una cosa del prossimo brano che non sapete, perché il brano sicuramente lo conoscete, come ne avete riconosciuti tanti in questa puntata. Quello che non sapete del prossimo brano è che è stato scritto 4 anni prima della sua uscita in versione rock. Chi lo ha scritto, che poi lo ha interpretato anche in versione disco dance, non è riuscito a trovare nessuno che glielo pubblicasse in versione rock, lo ha rimaneggiato, rilavorato, è uscita la versione disco che tutti conosciamo di Patrick Hernandez con Born to be Alive.

E così anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Time Machine. Non vi dico che sentirete un altro disco qui sotto finché vi saluto, perché altrimenti Born to be Alive finiva e rimanevamo con un bel buco musicale finché io parlavo da solo, ma non c'è nessun problema. Oggi abbiamo dedicato la nostra trasmissione a un viaggio negli anni 70 nella disco music, nella musica funky, un po' di Philadelphia Soul, poca roba. Spero che vi sia piaciuta, perché era una delle vostre richieste che ormai da qualche mese stava ribattendo continuamente nella mia posta diretta, direct message di Instagram, perché vi ricordo che se volete ascoltare una canzone o se volete un viaggio della Time Machine a voi dedicato o studiato per voi, potete scrivermi su Instagram, Facebook, Mixcloud, TikTok, cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York, come Yankee. Fra l'altro, se andate su TikTok, ormai lo sapete a memoria, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine registrate da ascoltare dove, come, quando volete, in forma completamente gratuita. Spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta. Noi ci ascoltiamo sempre qui la prossima settimana. Ciao!

Bentornati su Pezzi Unici, amici. Io sono Vittorio Aimati, questa è Art Radio. Anche dopo aver esplorato la penna ruvida e avventurosa di Ernest Hemingway ieri, oggi restiamo nel territorio dello sguardo e della testimonianza visiva, ma cambiamo completamente medium e prospettiva. Varchiamo la soglia di un mistero incredibile e affascinante, fatto di migliaia di rullini mai sviluppati, di ombre urbane catturate al volo, di silenzi impenetrabili e di una pesante macchina fotografica Rolleiflex, tenuta sempre appesa al collo, come un talismano protettivo, uno scudo contro l'indifferenza del mondo. Facciamo un salto temporale nel 2007. In una casa d'aste di Chicago, un giovane agente immobiliare storico-amatoriale di nome John Maloof acquista per pochi centinaia di dollari un enorme lotto di vecchie scatole di cartone. Scatoloni polverosi, colmi di negativi fotografici, rullini ancora intatti, stampe alla rinfusa e appunti appartenuti a una donna anziana, eccentrica e completamente sconosciuta al mondo dell'arte, morta da poco in condizioni di povertà e di solitudine. Parliamo di Vivian Meyer. Quando Maloof, mosso da curiosità, comincia a sviluppare quei rullini dimenticati dal tempo, si trova davanti a uno shock visivo e a un tesoro inestimabile, centinaia e migliaia di fotografie di una bellezza geometrica, folgorante, sconvolgente, scattate praticamente per le strade caotiche di Chicago e di New York, lungo un arco di tempo che va dagli anni 50 fino agli anni 90 del Novecento. Ma chi era la donna silenziosa che aveva premuto l'otturatore di quella macchina fotografica, catturando l'anima profonda dell'America? Si chiamava Vivian Meyer. Per tutta la vita, giorno dopo giorno, aveva fatto umilmente la bambinaia, la nanny, lavorando a servizio presso famiglie benestanti, famiglie borghesi delle grandi metropoli americane. Nessuna delle persone che l'avevano assunta, nessuna delle famiglie con cui aveva vissuto, nessuno dei bambini che aveva cresciuto sapeva o poteva immaginare che quella donna apparentemente riservata, solitaria, che indossava sempre cappotti lunghi e larghi, fuori moda, e pesanti scarpe da uomo, fosse in realtà uno dei più grandi e raffinati talenti della street photography di tutti i tempi. Vivian camminava per ore e ore ogni santo giorno, instancabile, nei quartieri operai più degradati, così come nei viali eleganti del centro, osservando il brulicare della vita urbana con un'empatia feroce, tagliente e un occhio geometrico formidabile, capace di cogliere la simmetria nascosta nel caos della strada. Fotografava i bambini per strada, i senza tetto addormentati sui marciapiedi, le donne ricche e ingioiellate, intente a scendere dalle berline, gli emarginati, i lavoratori sfiniti, i riflessi deformanti delle vetrine dei negozi. Spesso all'interno dei suoi stessi scatti inseriva dei magnifici, geniali autoritratti involontari, catturando la propria sagoma riflessa negli specchi dei negozi, nelle vetrate dei palazzi o nelle pozzanghere d'acqua piovana, quasi a voler lasciare una traccia silenziosa, spettrale e discreta della sua presenza in un mondo che sembrava non accorgersi mai di lei, come un fantasma che osservava i vivi. La cosa più sbalorditiva è che non mostrava le sue foto a nessuno. Teneva tutto gelosamente chiuso, accumulando scatoloni su scatoloni in armadi, cantine e magazzini presi in affitto, accumulando una quantità impressionante di rullini vergini o sviluppati a metà, senza mai cercare la gloria, oppure l'approvazione del pubblico o addirittura il denaro. Era un artista totale, clandestina e invisibile, un genio assoluto che ha scelto l'anonimato rigoroso come forma suprema e intoccabile di libertà creativa. E allora, per entrare nell'atmosfera metropolitana, urbana, misteriosa e affascinante del suo mondo in bianco e nero, facciamo spazio alla musica, alziamo il volume e ascoltiamo i Portishead con la loro magnifica, notturna e ipnotica Glory Box.

0: Bentornati. Eravamo rimasti agli scatti segreti, nascosti e svelati di Vivian Mayer, la bambinaia silenziosa che ha saputo svelare l'anima nascosta, fragile e complessa dell'America del dopoguerra. Ma la grandezza immensa di Vivian non risiedeva soltanto nella perfezione tecnica ineccepibile dei suoi fotogrammi o nella straordinaria, quasi istintiva capacità di cogliere quell'attimo decisivo della vita di strada che l'aveva resa erede spirituale dei grandi maestri. La sua vera grandezza risiedeva nella sua radicale, intransigente indipendenza e nel rifiuto totale, quasi ostinato, delle lusinghe, delle logiche commerciali del sistema dell'arte. Vivian ha vissuto ai margini assoluti della società, accumulando scatole di ricordi, ritagli di giornali, rullini, custodendo gelosamente il suo segreto dietro la sua inseparabile macchina fotografica biottica Rolleiflex, tenuta sempre stretta all'altezza del petto, vicino al cuore, con lo sguardo rivolto in basso verso la pozzanghera nel mirino, per non farsi mai notare dai soggetti che immortalava con tanta precisione e soprattutto tanto rispetto. La sua vita fu complessa, la sua vita fu irrisolta, solitaria, segnata da ombre profonde, da silenzi ostinati e da una bizzarria comportamentale che spesso spaventava o praticamente disorientava tutto e tutti. Eppure, attraverso l'obiettivo di quel mirino, ha saputo restituire una dignità regale, una poesia disarmante e una verità incrollabile a ogni singolo volto incontrato sul suo cammino. Oggi le sue mostre fotografiche fanno davvero il giro dei musei più prestigiosi del pianeta e il suo nome è scolpito per sempre accanto a quello dei più grandi maestri della storia della fotografia moderna, come Henri Cartier-Bresson, Robert Franke, Diane Arbus. Il tempo le ha infine restituito quella luce radiosa che lei stessa in vita aveva deciso di schermare dietro le persiane della sua riservatezza. Vivian Mayer resta per sempre un vero e inimitabile pezzo unico. Il nostro viaggio di oggi termina qui, ma la galleria dei pezzi unici riapre domani alla stessa identica ora. Io sono Vittorio Aimati, questa è Art Radio. Grazie davvero per essere stati con noi. Buon proseguimento con la nostra programmazione.
1: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Stai ascoltando Art Radio. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita. Entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351-21. Oppure al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Bentornati alle notizie a carattere locale della redazione di Art Radio News, in studio Roberto Di Baldi. In primo piano, cronaca, Riccia, grave incidente su via Pagliarozza tra Genzano e Valle Riccia. Furgone e moto si scontrano, 49enne di Velletri in gravi condizioni. Strada chiusa in entrambe le direzioni. A Frascati è scomparso Don Pierfilippo Giovannetti, si cerca il parroco di Vermicino. A Roma colpo sventato in via dei Condotti, recuperata una refurtiva di lusso per oltre 8.500 euro, due gli arresti. Albano, ultimo saluto a dottor Romeo Olivieri, in tanti a rito laico per l'amato ematologo. Carburanti, guardie di finanza in azione anche ai Castelli Romani, oltre 100 euro per un pieno e 26.000 litri di gasolio non conforme sequestrati, controlli anche a Frascati. Frosinone, Colleferro, Valle del Sacco, cresce la mobilitazione contro il data center e avviata la raccolta firme per fermare l'ITRE. La petizione chiede al sindaco Giulio Calamito un consiglio comunale straordinario aperto alla sospensione dell'ITER autorizzativo. Ceccano, 5 appuntamenti dedicati alla prevenzione, screening gratuiti

terza età e disagio giovanile. Medici e professionisti sanitari incontreranno i cittadini per parlare di prevenzione e diagnosi precoce. Sora, commissariato senza dirigente da oltre 7 mesi, il SIAP chiede un intervento urgente. La sede di polizia è attualmente affidata a scavalco al dirigente commissariato di Cassino. Passiamo alla provincia di Latina. Omicidio a Latina e di Silvio in silenzio davanti al giudice per entrambi. Custodia cautelare in carcere. I due fermati per omicidio di Ibrahim e Dibba si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Viterbo, scuola, allarme denatalità. In 8 anni elementari a rischio nei comuni di medie dimensioni. Consiglio provinciale la discussione sul dimensionamento scolastico. Arriva anche l'emendamento al documento finale per apertura di un centro per l'istruzione degli adulti stranieri a Orte. Anziano trovato morto in casa dopo giorni. L'allarme è lanciato da un vicino. Ebbene, è tutto per le notizie a carattere locale di Arte Radio. L'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile visitare il nostro sito www.arteradio.it.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 Varvariante Formia-Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
2: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.
3: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
4: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
5: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
4: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
5: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
4: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
6: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
4: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
6: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
4: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
3: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione.
7: Benvenuti al ristorante La Quercia all'Ariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Così è Cos'ha, radio show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

Bentornati alle notizie a carattere locale della redazione di Art Radio News, in studio Roberto Di Baldi. In primo piano, cronaca, riccia, grave incidente su via Pagliarozza tra Genzano e Vallericcia. Furgone e moto si scontrano, 49enne di Velletri in gravi condizioni. Strada chiusa in entrambe le direzioni. A Frascati è scomparso Don Pierfilippo Giovannetti, si cerca il parroco di Vermicino. A Roma colpo sventato in via dei Condotti, recuperata una refurtiva di lusso per oltre 8.500 euro, due gli arresti. Albano, ultimo saluto al dottor Romeo Olivieri, in tanti a rito laico per l'amato ematologo. Carburanti, guardie di finanza in azione anche ai Castelli Romani, oltre 100 euro per un pieno e 26.000 litri di gasolio non conforme sequestrati, controlli anche a Frascati. Frosinone, Colleferro, Valle del Sacco, cresce la mobilitazione contro il data center e avviata la raccolta firme per fermare l'ITRE. La petizione chiede al sindaco Giulio Calamito un consiglio comunale straordinario aperto alla sospensione dell'ITER autorizzativo. Ceccano, 5 appuntamenti dedicati alla prevenzione, screening gratuiti terza età e disagio giovanile. Medici e professionisti sanitari incontreranno i cittadini per parlare di prevenzione e diagnosi precoce. Sora, commissariato senza dirigente da oltre 7 mesi, il SIAP chiede un intervento urgente. La sede di polizia è attualmente affidata a scavalco al dirigente commissariato di Cassino. Passiamo alla provincia di Latina. Omicidio a Latina e di Silvio in silenzio davanti al giudice per entrambi, custodia cautelare in carcere. I due fermati per omicidio di Ibrahim e Dibba si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Viterbo, scuola, allarme denatalità, in 8 anni elementari a rischio nei comuni di medie dimensioni, consiglio provinciale la discussione sul dimensionamento scolastico, arriva anche l'emendamento al documento finale per apertura di un centro per l'istruzione degli adulti stranieri a Orte. Anziano trovato morto in casa dopo giorni, l'allarme lanciato da un vicino. Ebbene, è tutto per le notizie a carattere locale di Art Radio. L'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it.

0: Art Radio. La storia continua.
1: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Art Radio. La storia continua.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro San Nibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
4: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
4: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi, scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
1: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
7: Stai ascoltando Art Radio.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage e studio Roberto Tibaldi. Oggi parliamo dei Milk & Coffee, che hanno esordito nel 1977 con il singolo Goodbye San Francisco, che su retro presentava il brano Pugni, Dollari e Spinaci, tema del film omonimo Pugni, Dollari e Spinaci. La formazione iniziale del gruppo era costituita da Giancarlo Nisi, Morena Rosini, Corrina Testa e la bionda Yvonne Erlov, che sarà sostituita l'anno dopo da Florence Cavaliere. Proprio nel 1978 esce il secondo 45 giri Lady Blue, che nel retro contiene Welcome to Italy, che diventa la sigla di Alto Gradimento, celebre programma trasmesso da Rai 2 e condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Entrambi i pezzi risultano di pregevolissima fattura, molto orecchiabili e ballabili, sullo stile delle canzoni per esempio degli ABBA e di Bon AM, che in quel periodo stavano scalando le classifiche mondiali. Sulla copertina di Lady Blue, oltre a Giancarlo, Morena e Corrina, è presente Yvonne, ma la promozione del disco venne fatta interamente con Florence e con Yvonne, in quanto lo stesso anno quest'ultima lasciò il gruppo per incidere un singolo da solista. Per il sound, oltre che per la conformazione tra donne e un uomo del gruppo e per il modo di proporsi sul palco durante le loro esibizioni, quasi sempre con coreografie, balletti e ritmo di musica, i Milk & Coffee vengono spesso definiti come i Bon AM italiani. Nell'estate del 1979 esce il terzo 45 giri Sweet Melody con il brano Cinderella più soft. Nel retro a novembre esce il loro primo album Indianapolis con vinili di colore arancione, una novità per quegli anni, che contiene anche due successi usciti qualche mese prima. Il brano di punta è Indianapolis, che su 33 giri dura ben 9 minuti, a differenza della versione su 45 giri di 5 minuti, si struttura su un corposo giro di basso, sormontato da un fraseggio di trombe e archi, con il ritmo in crescendo, con il coro femminile a scaldare l'atmosfera. Il break è in perfetta tendenza a disco music e un'esplosione di percussioni, archi, trombe e basso. Si tratta del complesso di un album di indubbia qualità e suonato con pezzi decisamente disco animati e ballabili, come Angel Eyes, nonché i già citati Indianapolis e Sweet Melody, che si alternano a brani più marcatamente pop come Little Sandy e Mr. Gold e a canzoni più intense e melodiche come Island Man e la stessa Cinderella, a conferma che la produzione discografica nostrana non aveva nulla da invidiare ai modelli americani né per qualità né per eterogeneità di stili. Vengono invitati come presenza musicale fissa nella trasmissione A Tutto Gag, andata in onda a marzo 1980 su Rete 2, di cui interpretavano anche la sigla d'apertura Indianapolis. Tantissime le apparizioni televisive in quel periodo e innumerevoli le serate nelle discoteche e nei locali italiani più famosi. Segue un lungo tour in Europa e in Sud America, Argentina, Cile, Perù, Venezuela, nel corso del quale il gruppo acquisisce popolarità e diventa famosissimo. L'album Indianapolis venne stampato e distribuito anche per il mercato sudamericano, vendendo tantissime copie. Risale a quegli anni la fondazione di alcuni fan club esistenti ancora oggi. In Argentina il 30 dei giri Indianapolis verrà distribuito con il titolo Milk & Coffee dalla casa discografica nonché rete televisiva ATC Producciones Fonográficas. I Milk & Coffee dell'estate del 1980 sono anche invitati come ospiti d'onore a Festival di Viña del Mar in Cile. Nel 1981 esce il 45 giri Kid Hen, Sexy Cola, che presenta su retro il brano Fever. Entrambi i pezzi si rifanno allo stile della disco music e con il primo partecipano al Festival Bar di Rete 1. Segue un nuovo ed intenso tour in Argentina e Perù. L'anno seguente, nel 1982, i Milk & Coffee accantonano il genere disco music e si presentano al Festival di Sanremo nel 1982, cantando per la prima volta in italiano Quando incontri l'amore, brano orecchiabile con un'ariosa melodia, classificandosi al sesto posto ed ottenendo consensi unanimi di pubblico e critica. Da allora il loro repertorio musicale sarà caratterizzato sempre, salvo sporadiche eccezioni, da pezzi cantati in lingua italiana. Nello stesso anno escono il 45 giri Quando incontri l'amore, che presenta nel retro il brano Ti amo sempre più, e il 33 giri Milk & Coffee, che contiene, oltre al brano di Sanremo, dei pezzi inediti cantati in italiano, tra cui spiccano L'amore viene e va e Ci sei tu. L'album esce anche in America Latina e Spagna con le versioni in spagnolo dei brani Quando incontri l'amore. Nel 1983 viene dato alla luce il nuovo singolo Canterò con i Retro Danny, brano quest'ultimo estratto dalle 33 giri Milk & Coffee uscito l'anno precedente. Sempre nello stesso anno il singolo Canterò scala le classifiche francesi e diventa una vera e propria hit in Francia, dove il gruppo viene lanciato con il nome Oggi 4. Verrà ristampato infatti il 45 giri Canterò, L'amore viene e va, e prodotto da Meme Back per il mercato francese. Nel 1984 il gruppo è invitato insieme ai Passenger e ai Pandemonium alla trasmissione Buon Compleanno TV condotta da Pippo Baudo in prima serata su Rai 1. Per l'interpretazione delle canzoni Il cielo in una stanza di Gino Paoli, a Milk & Coffee viene assegnato il primo premio da parte della testata giornalistica della Rai. Nello stesso anno escono il 30 dei giri Buon Compleanno TV con i brani estrapolati dalla trasmissione alla quale avevano partecipato e l'album Ricordi, che altro non era che una raccolta di brani dell'82, impreziosita dai quattro cover Il cielo in una stanza, Mi ritorno in mente, Azzurro e Marina. Dell'85 il Mickey Coffee sono ospiti fissi il sabato sera del programma Night and Day su Rai 1. Nello stesso anno viene pubblicato l'album Night and Day, raccolta che spazia i quattro decenni di brani famosi e riarrangiati in chiave moderna, fra cui spiccano Begin the Begin e Blue Moon per gli anni 50, Last Twist Again per gli anni 60 e Lone Again, Crocodile Rock per gli anni 70, Reggae Night e On My Own per gli anni 80. Nell'estate del 1985 viene inciso purtroppo solo come promo Silhouette, un pezzo che verrà recuperato dai 30 dei giri che uscirà l'anno dopo per il mercato polacco. Nell'86 Giancarlo Nisi lascia il gruppo e viene sostituito da Daniel Faro. La formazione dei Milk & Coffee, composta ora da Daniel Morena, Florence e Corrina, vince il Festival Internazionale della Canzone Sopop. Nel 1987 sono ospiti al Teatro Sistina di Roma con Gino Bramieri al GB Show e partecipano al Festival di Viña del Mar in Cile come rappresentanti dell'Italia e si classificano al secondo posto ricevendo una targa. Ebbene, siamo giunti al termine di questo programma anche per oggi dedicato ai Milk & Coffee, che ancora sono in attività e collaborano con tanti artisti in tutto il mondo. Vi facciamo ascoltare una delle loro più belle canzoni, dandovi l'appuntamento a domani con il prossimo Art Vintage. Un caro saluto da Roberto Di Baldi. Buon proseguimento!

0: Art Radio, solo grandi successi. Vorrei questo maglione rosso. O forse blu. Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Paura questa mattina sul volo Fly Dubai proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come le fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno omanita e l'altro emiratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che si sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio, insieme ai passeggeri, sarebbero riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina e mobilizzarlo. Il copilota, sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo, è sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
0: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la legione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
1: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Nel milanese, invece, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
0: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea, con l'udienza preliminare, il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di 3 anni, hanno portato la Procura piemontese a chiedere il rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone, tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
1: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto al capo dello Stato il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
0: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP, da domani anche da Kuwait, continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali. Anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
1: È tutto, a più tardi.
2: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo.
3: E non solo.
2: Ora sulla tua radio.
3: My Chanson Air.
2: My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
4: Eccomi qua, siamo arrivati al nostro appuntamento, quello puntuale con My Chansonnier. Io sono Roberta Calce e saremo insieme per presentare 4 artisti indipendenti e non solo. E come sempre avremo anche il nostro appuntamento con la Remember Yesterday. Subito iniziamo con Ania Matto, Estetica del Caos.

0: Sapete la vera origine del croissant? Nonostante sia il simbolo della colazione francese, il croissant è nato in Austria e la sua forma a mezzaluna deriva dal Kipfer, cioè un dolce tradizionale austriaco importato a Parigi nell'Ottocento. Quante cose che vi insegna la calce, ma soprattutto la buona musica. Audax Project con Tiny Girl.
1: My tiny girl, I was afraid of losing you forever. While I was driving home as ever, my eyes never stop weeping after hearing you were in life threatening.

0: my tiny girl, I was afraid of losing you forever. But now I believe ED will be defeated forever. 'Cause I know your heart is brave, and you will never dig again your grave.
1: Vede quanto trascorriamo in media davanti ad un semaforo? Circa 2 settimane della nostra vita, interamente in attesa che il semaforo diventi verde. Beh, un dato che fa riflettere su quanto tempo spendiamo fermi nel traffico, e non solo al semaforo. Noi non ci fermiamo mai come la nostra musica. Gian Pietro Nocera ci propone Stanotte.

Vuoi diventare protagonista di My Chansonnaire? Non devi far altro che mandare il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Mario Aprile. Lui ci propone Mille promesse.

0: È arrivato il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato. Lei è Kylie Minogue con In Your Eyes.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: anche per oggi termina l'appuntamento di My Chansonnaire. Vi aspetto la prossima puntata. Non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto. Ciao.
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

0: C'è chiazze secche in un manto verde perfetto.
1: E vediamo.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, perché lo sappiamo che il sogno del prato verde è folto, dura esattamente 2 settimane dopo la semina, eh.
0: Una frustrazione continua. Ti svegli una mattina, guardi fuori dalla finestra e trovi macchie gialle misteriose, zone senza erba ed erbacce che crescono a velocità della luce.
1: E qui scatta subito la reazione da giardiniere improvvisato. Apri i rubinetti dell'acqua a palla per 3 ore di fila o compri concimi a caso al supermercato.
0: Risultato? Affoghi le radici, bruci l'erba rimasta col fertilizzante sbagliato e ti ritrovi con la bolletta dell'acqua alle stelle e il giardino peggio di prima.
1: Sì, ma prima di rassegnarvi a ricoprire tutto con il cemento o erba sintetica,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro agronomo personale direttamente sullo smartphone.
1: La prima mossa per capire cosa sta succedendo sotto i nostri piedi si fa con PictoTees o Plantix AI.
0: Avete una chiazza ingiallita o una foglia di erba strana? Scattate una foto ravvicinata con la fotocamera.
1: La AI analizza la trama del terreno e la colorazione, diagnosticando subito il problema reale.
0: Vi dice esattamente: guarda che qui non manca acqua, questo è un fungo delle radici. Oppure serve azoto per ridare forza al terreno.
1: E dunque saprete con precisione chirurgica se dovete usare un prodotto specifico, arieggiare la terra o semplicemente regolare l'ombra. E invece per quanto riguarda l'annoso problema dell'irrigazione, per non sprecare insomma neanche una goccia d'acqua,
0: lì sfoderiamo la tecnologia di Ratio AI.
1: Che diciamolo, non è il solito centralino con la manopola che annaffia pure se sta venendo giù il diluvio universale.
0: Ratio AI analizza il tipo di terreno, l'esposizione al sole e si collega in tempo reale con le previsioni del meteo locali.
1: Cioè, se ha piovuto la notte o è previsto un temporale nel pomeriggio, l'AI blocca subito l'irrigazione in automatico,
0: dosando l'acqua solo quando e dove serve davvero, mantenendo le radici idratate al punto giusto senza creare ristagni pericolosi.
1: E allora, Chiara, ricapitoliamo quindi: il nostro kit digitale per un prato perfetto è sempre rigoglioso.
0: PictoTees o Plantix AI per diagnosticare parassiti, funghi o carenze del terreno con una semplice foto, e Ratio AI per gestire l'irrigazione perfetta senza sprechi.
1: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del giardino vi fa risparmiare tempo, riduce i consumi d'acqua e vi regala una vista bellissima ogni mattina.
0: Perché l'erba del

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia-Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale

0: statale 314 licinese in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Attention! Attention!
2: May I have your attention, please?
3: Music, please. Pomeriggio Time con Pietro Gaeta.
4: Buon pomeriggio a tutti voi da Pietro e dal Pomeriggio Time 349-2945-904 oppure Pietro Gaeta 1982@tiscali.it. Sapete che oggi si celebra la giornata internazionale della traduzione e l'origine della data, la ricorrenza, cade proprio il 30 settembre in memoria di San Girolamo, il santo patrono dei traduttori, che tradusse la

Lei è slovacca, si chiama Adela ed ha pubblicato il suo terzo singolo dal suo album di debutto, Ant Int La. Il brano rappresenta un vero e proprio inno all'unità, all'inclusività e alla internazionalità. Attraverso il testo l'artista celebra la creatività e la bellezza delle persone che provengono da contesti diversi e da luoghi spesso trascurati e considerati minori. Speriamo.

lavora più. Ah, che giornata, quante volte l'abbiamo detto per una giornata storta. Lei si chiama Angelina Schiatti e da venerdì 18 settembre che è in circolazione con questo nuovo singolo. Il sound del brano è un pezzo molto pop con un sound 70-80 e vi dico che il pezzo è stato registrato interamente dal vivo.

Tante Bike è il nuovo singolo energetico del giovane cantautore polistrumentista Aaron, che anticipa l'album The Closing for Running, l'album di debutto ufficiale dell'artista. Da un punto di vista tematico, la canzone descrive quel momento magico in cui una relazione sentimentale inizia a ingranare e a consolidarsi, lasciando spazio anche ai piccoli e ordinati dettagli della vita quotidiana. In arrivo qui al pomeriggio time c'è anche il nostro Disco Time. Eccolo qui. Disco Time.

0: Lei si chiama Dove Camar e questa è When in Rome, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time dal 91, gli Stadio, Generazioni di Fenomeni.
1: Pomeriggio Time, per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

spensierati, no, quando si ascoltano queste canzoni. Good Hired con What Are You Now, appena ascoltata qui al pomeriggio time con Pietro Gaeta, in diretta con me, ragazzi, per i prossimi minuti. In arrivo c'è una canzone straordinaria, MK, questa è Loving.

Pomeriggio Time con Pietro Gaeta. Preghiera al cielo, il nuovo singolo di Plasma. E Plasma è noto al grande pubblico per la sua partecipazione del Talent Amici 2025. La canzone nasce da un'esigenza profondamente intima: trasformare il dolore per una perdita improvvisa in un gesto di memoria. Plasma l'ha dedicata interamente a Simone, suo grandissimo amico e produttore tragicamente scomparso.

nuova Petroyen Sivan Porti, appena scattata qui al pomeriggio time. Sai che c'è un nuovo singolo per le Perturbazione. Perturbazione hanno un nuovo singolo, quello che non ho più, e c'è anche il loro nuovo album Risuona, in cui l'uscita è prevista per il 9 ottobre 2026. Il singolo attualmente è disponibile in tutte le piattaforme digitali ed eccola qui, Perturbazione, quello che non ho più.

0: solo tu.
1: Pomeriggio Time.
2: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
3: History, la musica del passato.
4: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.
5: Dal 1978 Sheila e Bill Devotion, questa è Love My

Pomeriggio Time, vi porto in Canada ragazzi questa volta, perché c'è un'isola che appare e scompare. Non si tratta di intelligenza artificiale, un fenomeno misterioso e affascinante che arriva proprio dal lago di Wealdstone. Infatti degli appassionati di navigazione nell'agosto 2026 hanno realizzato delle foto e poi hanno deciso di contattare anche l'azienda canadese Hydro, responsabile della gestione del lago e della diga Buck Bennett. Dunque saremo a vedere un attimino se questo isolotto appare e scompare oppure è un effetto ottico. Fatemi dire così, dai.

Pomeriggio Time con Pietro Gaeta, andiamo in America. Per anni ha cercato l'anello nuziale smarrito dal padre nel giardino di casa di famiglia e alla fine è riuscito a trovarlo dopo mezzo secolo. L'incredibile storia arriva dagli Stati Uniti d'America, dove un 64enne con l'aiuto di un metal detector è riuscito a recuperare la fede del padre, che aveva perso tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Anni di ricerche, nonostante l'inizio, diciamo, è stato un po' brutto perché non si riusciva a trovare, però lui non ha perso la pazienza, ha ritrovato la fede, si è trasformato in una vera e propria ossessione negli anni successivi, è tornato più volte nel giardino di casa della sua infanzia, concentrandosi gli sforzi soprattutto nel periodo primaverile e autunnali, e nel corso del tempo il terreno gli ha restituito circa 150 oggetti tra chiodi, dadi, bulloni e qualche moneta, ma nessuna traccia del gioiello. Il colpo di scena, la svolta decisiva, si è verificata nell'agosto di quest'anno. Ha deciso di tentare nuovamente l'impresa e niente, e c'è riuscito.

0: Pomeriggio Time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

un pezzo di storia. Nel 1988 Eddie Grant cantava Jimmy Hope Joanna, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time. Da Pietro è davvero tutto, ragazzi, l'appuntamento con il Pomeriggio Time, a domani giovedì, un besos.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Dopo l'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata stamane dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita, Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
6: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
7: A caccia di qualunque riscontro e indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietracatella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno, dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
6: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento Nicola D'Angelo.
7: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
6: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
8: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico, e il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
8: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
9: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
10: E tu passa alla fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
9: Davvero? E con quale gestore?
10: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
9: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
10: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. connessi al futuro.

che si mangia bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Papà, non ti hai l'occhito?
3: Cookie Soul.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Ciao amici di Art Radio, sono Yub DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Non sono insicuro, perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola, infine.

va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione, Alessandra Sassa.

0: va, che bello. Beh, un pezzo di Al Jarreau in partenza per quanto riguarda Dolce Dice Live. È eccezionale, vi crea quell'atmosfera. Lo so, sono troppo euforico, ma non so il perché. Brian, ben arrivato. Grazie di essere qua. Un pezzo meraviglioso. Lo so. Ti piace Al Jarreau? Complimentoni. Insomma, hai detto nulla. Allora, ennesima puntata di Dolce Dice Live. Non so quanto siamo, a 7, 8, 14 mila, non lo so. E comunque siamo ben voluti, devo essere sincero. Allora facciamo quell'annuncio, carissimo Gianni, l'annuncio che si parlava, si chiacchierava ieri giornata, no? Allora, Dolce Dice Live è stata presa, cioè, a concessione nostra, ce l'ha chiesta una piattaforma digitale tedesca di un tot radio, ora non so quante sono, e sarà distribuita dentro a questa piattaforma tutte le radio al di fuori di due non le voglio neanche né sentire né vedere, proprio è stata la mia, ho firmato dicendo in questa radio e in quest'altra no, il resto sì. Beh, è una piattaforma digitale, no Gianni? Ben arrivato.
1: Grazie, grazie, salve a tutti. Sì, una piattaforma digitale, le due radio che hai citato, che il quale non vuoi dare la trasmissione, è chiaro, perché trasmettono musica lirica H24.
0: No, lo dico io, trasmettono di merda, lo dico perché tanto Dolce Alice Live è così, e vabbè. Allora, grazie, grazie. Patrizia, ci sei?
2: Ecco, io aspettavo che mi chiamassi, salve a tutti. Ma appena iniziare ho detto sono fuori o euforico?
0: Euforico, sono euforico. Ma
2: siccome allora, tu quando parli sbiasci le parole, ho detto, ma può essere che fuori, perché se fuori di testa sì, si sa, però che tu la metti così.
1: Lo fanno arrabbiare. Il grande Max,
0: già cazzate. Allora, Patrizia e Gianni, ben arrivati.
2: Grazie.
0: Abbiamo già cominciato l'ennesima puntata di Dolce Dice Live, dove all'interno troveremo naturalmente la nostra intervista. Facciamo un'eccezione, perché come abbiamo detto qualche tempo fa, facciamo un'eccezione: quest'anno ci sarà soltanto esclusivamente i grandi nomi, però ci sono anche gli amici. Cosa significa? Gli amici di Dolce Dice Live che lavorano con noi, collaborano con noi, saranno due o tre l'anno, perché proprio perché sono amici, conosciamo chi sono, gli diamo naturalmente una piccola mano se possiamo. Brian, certo. Sei pronto? Sei pronto? Non fare cavolate per fare. Lascia stare la bimba. Ma che te frega? Ma è possibile che sei sempre a pensare a quello? E fai anche bene. Ok, cavolate. Cominciamo con.

0: come si fa a non cantarla io? Maria, scusami se ti disturbo, no? Ma chi cavolo te l'ha detto di cambiarmi l'asta del microfono? Non mi ci trovo questa cosa che mi arriva e dice... Vabbè. Lavoriamo anche così, non c'è nessun problema. Anzi, fai una cosa. Aspetta, vedo che parli, aspetta un attimo. È tremendo, lo so. Ora gli è venuto in mente qualcosa, ma prima da figli il microfono a quella, a Patrizia, perché tanto sicuramente mi distruggerà psicologicamente. Allora fai una cosa, apri Toman e compra un'asta per questo microfono dal davanti, perché di traverso io non riesco a lavorare. Patrizia, che vuoi?
1: No, volevo dire, ma ci arrivi all'asta o ci vuole lo sgabello?
2: Allora deve comprare due cose, Brian. Lo sgabello e l'asta.
0: Perché ecco. Lo sgabello? Per quale motivo lo sgabello?
1: Per arrivare all'asta.
0: Lo sapevo che era una cazzata, ho creato un mostro io.
1: Sono un mostro di faccia e di fatti.
0: No, di faccia no. Di fatti sì.
1: Io posso dirmelo che sono un mostro di faccia, io, però gli altri non si devono permettere.
0: Ma questo questo mi sembra anche giusto dire una cosa del genere. Allora Gianni, il WhatsApp
2: e la mail?
0: E la mail, sì,
2: la mail. Allora io il WhatsApp al contrario, 348 349 1141.
0: Bene, Patti.
1: Dolce Alice Live. Sì. @gmail.com.
0: Che spettacolo meraviglioso.
1: Sì.
2: Sembra un telefono erotico.
1: Hotline.
0: Sì, caro. Anita Baker, Sweet Love, a Dolce Alice Live. Mi raccomando, fate i bravi e state lì, perché soltanto qui ascoltate
2: e vi divertite.

0: Sweet Love, Anita Baker. Allora Patti, visto che sto controllando le mail, le cose varie, sì. Ma per caso dico la farmacia di turno, che è la Sassa, ha mandato qualcosa?
1: Ha mandato le supposte?
2: Ti ha mandato le supposte, sì. Quelle effervescenti.
0: Sì, sì. Quelle effervescenti la mandate?
2: Sì, sì.
0: Ma lei è piena, guarda, veramente. Lavora anche con le farmacie. Allora, che poveraccia. Mamma mia. La prendiamo in giro, non so in quanto. Allora, vai.
2: Ma io guarda che non prendo in giro Alessandra. Io no. Prendo in giro te. Figurati se io prendo in giro Alessandra.
0: Ma quello si sa, quello si sa. Tra donne vi coadiuvate.
1: Sì.
0: Senti italiano.
2: Ci? Solidarietà. Che facciamo? Ci?
0: Coadiuvate.
2: Mamma mia.
0: Lo so.
2: Chissà dove è andato a scovarlo questo termine.
0: Una settimana che lo cerco, vai.
1: Con Wikipedia.
0: Sì, con Wikipedia, Paolo, hai detto giusto, guarda. Allora vai, Patti, di questa notizia che perché è strigido, non è che sia qui proprio a giocare ai quattro.
2: Allora,
0: cartoni.
2: Guarda, normalmente si va in ospedale per curarsi. Però
1: certo che in ferie non ci vai.
2: Però scusa. Immagina di andare in ospedale, alzare gli occhi al cielo e sul tetto dell'ospedale vedi la morte in persona.
0: Ah, che bellezza! E dove può andare la morte? Sopra l'ospedale?
1: Con l'alce là, come si chiama?
2: La falce.
1: La falce là.
2: Sì, allora è successo
0: con l'alce in mano a destra e un cervo a sinistra. vai.
2: Già immagino Max con l'alce e il cervo.
1: Non lo prendere per le corna, però.
2: Allora, tutto questo è successo in Galles. Un ragazzo di 26 anni si è arrampicato sul tetto di un ospedale ed è rimasto per 50 minuti fermo, immobile, con un lungo mantello e appunto con una falce in mano, fissando medici e pazienti. Tutti si sono spaventati e soltanto la polizia e i vigili del fuoco sono riusciti a farlo scendere. E sapete come si è giustificato il genio?
0: No.
2: Ha detto: ma quale morte, vi sbagliate, ero travestito da corvo.
1: Da corvo.
0: Ecco, allora io gli facevo un TSO urgente.
2: Ecco. E gliel'hanno fatto, infatti. Più 200 sterline di multa dovuto pagare.
0: Quello è rotto il cioè nel senso è scassato, hai fatto paura.
1: No, ma io facevo una domanda da giù. Scusa, come mai sei su? Per i medici o per i pazienti?
2: Ma lui era vestito da corvo, non dalla morte. Ha detto che era corvo, era il corvo.
1: Ah, il corvo con la faccia,
2: in mano.
0: Sì, tradò io il corvo, vai. Musica, Atlantic Star, grazie Brian.

0: Allora, l'album Il Greatest Hits, cioè il meglio di degli Atlantic Star, che Brian sta usando in questo momento, ci sono di quelle 14 tracce, ma non vi dico quello che c'è dentro perché sono meravigliose, una cosa meravigliosa. Atlantic Star sottovalutati dalla grande musica mondiale, però fanno di quella musica, vabbè. Allora, Gianni.
1: Sì. Ce n'è un'altra degli Atlantic Star, You, l'ho ascoltata domenica, è fantastico.
2: Ah sì, il primo brano che abbiamo messo, bellissimo, veramente.
0: Lo so, ma è all'interno del Greatest Hits, perché è quella, è una delle tante bellezze che sono riuscite a fare quei ragazzacci. Che si fa? Musica? Sicuri? Brian, sei sicuro al 100%?
2: Possiamo fare pure schifo, come vuoi tu.
1: Vabbè. Quello già lo facciamo tutti i giorni.
0: No! Ragazzi, è andato a prendere un brano solo lui.
1: Grande Brian, bravissimo.
0: Free Me, Trina Likes, mai ascoltato a Dolce Alice Live.

0: beh, la deficienza mentale dopo la certa età è d'obbligo, chiaramente, no? Questo è un brano veramente mai ascoltato a Roccioleci Live, ma mai ascoltato anche in giro per il mondo, perché non mi sono mai imbattuto tutti gli anni che ascolto radio quando faccio zapping in altri emittenti radiofoniche, magari quando sono in macchina che viaggio e vado da qualche parte, mai ascoltato. Anche perché poi questo brano qua è un 45 giri trovato in un mercatino da Brian che girottola, lui girottola, quando vede un mercatino di dischi lui si ferma. Allora, innanzitutto non lo conoscevi. A te è piaciuta la copertina? Perché fa vedere la copertina? Brian, sei peggio di tuo padre. Sapete cosa c'è in copertina?
1: Una donna nuda.
0: Una grande gnocca a tette di fuori. Cioè, voglio dire, capite? Lui l'ha comprato per quello. Sei un maiale tipo tuo padre. Anzi, forse peggio. Allora vedo
2: un facocero, un facocero. Che è peggio del maiale.
0: Allora, vedo che è entrato è pronto anche il nostro ospite, questa volta è un amico. Ragazzi, posso farla io l'intervista, poi vi faccio riposare?
2: Grazie, sì, certo, certamente.
1: Certo. Ci vuole,
0: fa dopo, fa ora, non è che fa, è stata cazzata, Brian, potevi evitare di scrivermela. Allora, se siamo tutti pronti, vai.
3: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store. Web Radio Italiane, radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.
4: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Roccioleci Live. I love the music. Best music.

0: Questa donna mi fa sempre, sempre emozionare. Non so il perché, ma però mi dà quell'atmosfera. No, sì, perché ti mette lì, ti prende, no? Ti prende, ti dice stai qua, stai lì, fermati. E di conseguenza al resto ci penso io. Tutto, è il sogno che ha ogni donna, ogni uomo verso... Una donna che ti dice stai lì, faccio tutto io.
1: Bellissima.
0: Allora il momento, la cazzata questa, allora, la dovevo dire, l'avevo qua, ogni volta che dico, ogni volta che mi invento qualcosa la devo fare, anche perché poi per mettere a proprio agio chi abbiamo in studio in questa ennesima puntata di Dolce Alice Live, abbiamo un amico, perché è un amico, è giovanissimo, e siamo con Simone. Posso chiamare Simone?
2: Sì, certo, ciao a tutti.
0: O ti chiamo Coffee?
2: Coffee meglio.
0: Ah,
2: meglio
0: coffee. Coffee è bellissimo. Tu sai che io sono d'origine irlandese e Irish coffee per me è il massimo, capisci?
2: Sì.
0: Allora, il coffee. Allora, caro Simone, allora, innanzitutto, perché sei qui? Perché ti abbiamo disturbato e perché mi vieni a rompere le balle a me? Cioè, no, nel senso buono, chiaramente. Nel senso buono. Ho saputo che hai un talento. Hai un talento dentro di te ed è scrivere.
2: Sì.
0: È vero? Allora, innanzitutto fuori gli ostinati ascoltatori non ti conoscono, no? Perché sei giovane, certo. Sei arrivato ora nella platea musicale, dentro a quei social maledetti che però contano, no?
2: Purtroppo sì.
0: No, hai visto che ci si fidanza, ci si lascia... Con i social, hai visto che è bruttissimo.
2: Sì, cioè, no, in realtà no, dov'è che è successo in particolare?
0: Succede. Tu vuoi incontrare qualcuno, c'è le chat,
2: certo, incontrarle. Certo.
0: Poi si fidanzano,
2: sono le app apposta.
0: Si fidanzano in app e poi si lasciano in app, è bellissima la cosa, meravigliosa. Allora Simone, chi non ti conosce, racconta un po' di te, è importante.
2: Io sono un cantautore emergente di Firenze. E in realtà il mio percorso è iniziato da poco, perché è da nemmeno un anno che ho iniziato a fare le cose un po' più sul serio. E ho iniziato in una accademia di musica, un'accademia di musica pop di Firenze, e ho conosciuto una persona con la quale tutt'oggi collaboro e che mi sta aiutando.
0: Dillo.
2: Alex Mastromarino, che saluto.
0: Hai visto? È qua? Ce l'ho,
2: sì,
0: è qua. Ce l'ho dietro?
2: Sì.
0: Fa un po' paura, Alex. Sei lì, Alex?
3: Ci sono.
0: Ah, ecco, l'hai visto. Oh, no, stai lì, eh? No, sto scherzando. Vai, continua. Sciogli le trecce cavalli, balla, vai. Sii te stesso.
2: Niente, con lui abbiamo iniziato le lezioni di canto. Perché io in quel momento stavo cercando qualcuno con cui fare lezione, appunto, non l'avevo ancora trovato, non avevo mai preso neanche una lezione. E allora ho iniziato con lui, ci siamo trovati molto bene, sia umanamente che lavorativamente parlando. Abbiamo iniziato un percorso insieme e quest'estate siamo arrivati a fare più di 60 live.
0: Visto?
2: Penso per un artista emergente sia tantissimo, infatti sono molto contento.
0: Tanto, neanche Pooh fa lo 60 live. Hai fatto 60 live.
2: Sì, certo, poi non ho fatto sempre sold out e i posti non erano sempre eccezionali, però penso che anche quello
0: non
2: serve.
0: Te ne può fregare di meno di quella cosa. Quel posto dove c'era poche persone ti servirà semplicemente come esperienza per affrontare determinati palchi un pochino più grandi,
2: certo,
0: dopo. Giusto?
2: Sì, sono d'accordo.
0: Allora, noi abbiamo due brani, di cui uno abbiamo scelto perché è quello che è più radiofonico, mentre l'altro io vorrei al tecnico, senti, faccina da pirla, Brian, per favore metti il secondo brano di sottofondo come base per il ragazzo, che è importante, così lo facciamo ascoltare in sottofondo, lo usiamo come base, che poi è Lividi, no?
2: Lividi, sì.
0: È questo, no?
2: Sì.
0: Senti la chitarra la suoni tu?
2: Sì, questa l'ho suonata io, sì.
0: Perfetto, benissimo. Allora, prospettive, poi dopo andiamo ad ascoltare. Ah, facciamo una cosa, guarda. Andiamo ad ascoltare il brano che abbiamo scelto, così almeno poi dopo ci ragioniamo sopra, parliamo di come è nato, dove è stato mixato e tutto il resto, va bene? Sei d'accordo? Brian, per favore, il brano che porta il titolo di Carpe Diem, giusto?
1: Le sì. Sono fatte di alti e passi, un giorno tutto liscio, quello dopo a litigare, pomeriggi interi passate ad ignorarci, ma siamo solo ragazzi, come vuoi che possa andare? E dopo un po' ti lasci, lo sai come funziona, l'infinito esiste solamente nei libri di scuola, c'è chi capisce, chi rimane, c'è chi non perdona, c'è chi tradisce, c'è chi mente, c'è anche chi si annoia, e c'è chi pensa che l'amore non esiste, è una reazione chimica che a volte ci colpisce, c'è

0: Poi alla fin fine cos'è che rimane? Perché la cosa la prendi carpe diem, cioè la catturi al volo,
1: sì,
0: no?
1: Cogli l'attimo.
0: Cogli l'attimo, bravo. Però chiaramente poi qualcosa deve rimanere in quell'attimo che tu sei andato a cogliere. Allora, io sono molto curioso di sapere tante belle cose, no? Allora, questo brano, dove lo possono trovare? Cosa è dentro? Da dove è dentro? In che progetto è? Ecco, partiamo innanzitutto con questo.
1: Allora, intanto si può trovare su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon Music, YouTube, ovunque, su tutte le piattaforme. E diciamo che c'è una storia un po' buffa questo brano. Infatti quando lo scrissi avevo litigato con la mia ex ragazza. Avevamo appena litigato e lei si era messa sul letto e mi teneva il broncio. E allora io mi sono messo sul tappeto, sdraiato per terra con un foglio di carta e una penna, a scrivere questa canzone, un po' per farmi perdonare da lei, anche se in realtà il motivo per cui si era offesa non so quale fosse, ma sicuramente era un motivo stupido.
0: Lascia perdere, non ci pensare nemmeno, perché tanto le donne quando dicono sì e no, e quando è no è sì, comunque poi imparerai, vai.
1: E quindi niente, è nata questa canzone così, con un broncio, un foglio di carta, una penna e un tappeto, e l'ho scritta lì sopra.
0: Hai fatto benissimo e ti è venuta bene, perché è una bella cosa,
1: sì.
0: Una bella canzone radiofonica, piace molto. Allora, mi ha detto una personcina che ultimamente hai vinto un premio.
1: Sì, ho vinto il Iso Pazzo Music Festival, grazie al quale... Iso Pazzo Music Festival.
0: Pino Daniele,
1: sì. Pino Daniele.
0: Se tu fossi qui... Ora io saprei cosa fare. Niente, ti metti nel tappeto e scrivi e scrivi carpe diem, quello è bello, è quello. Allora, allora io faccio sempre la domanda, quella così: dove vuoi arrivare? Perché è importante, perché sai, uno dice sì, vabbè, parto, faccio due brani, poi magari mi fermo. Però se non c'è un obiettivo, un sogno, un qualcosa da poter lottare, è perché poi se lotti arrivi.
1: Beh, certo. Il mio sogno è quello di far conoscere le mie canzoni a più persone possibili e ritrovarmi un giorno su un palco con tutte le persone che cantano le mie canzoni. Però diciamo che questo è il mio sogno, diciamo quello molto difficile da realizzare.
0: Perché?
1: Perché sì, so che insomma l'industria musicale in questo momento è molto complicata, però io ci voglio provare lo stesso, ovviamente.
0: Ascolta, chi ha talento, quello vero, quello puro, esce fuori. Ci può essere, qualsiasi persona esce fuori. Perché poi sei a fare, non lo so, una serata, sei a fare un paio di brani, tu vai, perché l'amico ti ha invitato in una serata, alla notte gialla, non lo so, a Domodossola, per un piccolo esempio, una stupidaggine, e suoni, fai un paio di brani, di lì guarda caso passa qualcuno. Allora non bollare mai, perché l'obiettivo è quello, è un obiettivo da portare in onda, da portare in finale, è quello che deve essere, e tu lo devi, cioè se poi tra 50 anni non sei arrivato, ci ho provato, ma tra 50 anni, non ora.
1: No, ecco. Certo.
0: Allora, ma poi già che siamo qua, no? Che mi è venuto in mente una cosa, no? Ma lividi. Che poi ora faccio una cosa, ti faccio un regalo, guarda, la mandiamo in onda tutta, così almeno non se... No, sto scherzando, la mandiamo in onda sicuramente. E quella invece in che momento della vita è arrivata? Un altro litigio?
1: No, questa
0: perché
1: in realtà...
0: lei ti ha picchiato, ti ha fatto i lividi e allora di conseguenza...
1: È una canzone un po' strana perché ha un titolo che magari può far sembrare che la canzone sia triste o cose del genere, però in realtà è una delle canzoni più allegre che ho scritto a livello di proprio mood del brano. Poi magari se uno legge il testo...
0: Io ho letto il testo, non è che sia molto allegro, eh?
1: No, il testo no, però il mood sì, cioè se uno non fa caso al testo...
0: Ma alla fin fine, poi in una canzone italiana, conta il mood o conta il testo?
1: Ma secondo me contano entrambe le cose in maniere diverse. Però a me, per me, per come sono fatto io, conta molto di più il testo.
0: Bravo, è quello che volevo arrivare. Il mood non c'entra niente, cioè c'entra perché deve essere la cosa orecchiabile da poter naturalmente attirare l'ascoltatore, ma sono le parole poi che devono entrare, capisci? Devono entrare. Per esempio, quando t'ho visto arrivare, è bella così come sei, il mood a me sinceramente sono le parole che arrivavano. Mm. che arrivavano, come tutti quasi i pezzi, ad esempio, di Fred Buongusto, un altro grande della musica italiana. Allora facciamo così, così andiamo a prendere un coffee. Che
1: vai.
0: È venuta bene questa che ti è piaciuta?
1: Sì.
0: Ho detto una cazzata?
1: Sì.
0: Ah sì, ho detto una cazzata. Bene, allora Brian, per favore, Lividi, li ascoltiamo.

0: canta, ma canti tu, devo farlo io. E ritornello devi cantare, perché è bello, insomma, è coinvolgente, è, come posso dire, è un momento, lo possiamo usare anche come un momento di aggregazione. Oh, ok, sono stonatissimo.
1: Oh,
0: sei bravissimo. Insomma, la chitarra è tua?
1: Sì.
0: E allora vedi, sei un pezzo avanti. Allora, siamo quasi al termine della nostra bella chiacchierata, perché poi è stata una chiacchierata. Queste non sono interviste, queste sono chiacchierate tra amici, tra un coffee e l'altro. Bellissimo. È bellissimo. Allora, dove ti possono trovare? Anche perché poi tu giustamente hai su Spotify hai,
1: sì, uscito al momento, cose,
0: poi
1: sì,
0: avrai dei social, ti do un minuto per elencarli.
1: Certo, allora su Instagram mi potete trovare come Coffee Sono Io, tutto minuscolo, tutto attaccato, coffee come caffè in inglese. E niente, queste canzoni che avete appena sentito le potete trovare, fanno parte di un EP che è presente su Spotify, che si chiama Coffee Ero Io, perché su Instagram Coffee Sono Io, dato che le canzoni sono scritte, quelle che ho scritto quando, le prime, no? Con cui ho iniziato, allora Coffee Ero Io, perché adesso sono diverso, sono cambiato, giustamente.
0: Sì, ma lo sai, ti avverto una cosa, non stai bene, lo sai. No, no, perché magari uno dice, fuori dicono, ma che Max, ma che intervisti? No, sto scherzando. Allora, i social, hai detto?
1: Coffee Sono Io.
0: Oh, Instagram.
1: Sì, Instagram.
0: Oh, XX? No, no. Quelle porno. Allora, al terzo X diventa...
1: Sul
0: diventa...
1: sito blu non ci sono ancora.
0: Non ci sei ancora, vabbè. No. Allora, Facebook no, perché da vecchi,
1: no,
0: è da boomer, allora Instagram e basta.
1: Sì, sì, Instagram, TikTok è uguale, il nome è identico. E niente, come dicevo appunto, è presente Coffee Ero Io, che stavo spiegando su Spotify e tutte le piattaforme, che è stato prodotto da Gilberto Giaconi, che ringrazio.
0: Vedi, amico di Dolce Ricelai. Sì. Conduttore. È coadiuvatore per un annetto di Dolce Alice Life. Basta?
1: E poi c'è un EP che sto producendo in questo momento, che sarà prodotto da Davide Gobello, che è il chitarrista di Noemi, Cocciante, Fabrizio Moro e basta, non mi ricordo poi anche altre persone, insomma. Ma mi ricordo questi che sono i più importanti. Poi...
0: Può bastare per cominciare, insomma.
1: Certo, e poi ringrazio anche il guru.
0: Ah, perché lo chiami guru? Perché?
1: Perché
0: ti sprona, perché è quello,
1: sì,
0: che ti...
1: Boh, in realtà non c'è un motivo vero e proprio, ho iniziato a chiamarlo guru e poi è rimasto così. E perché sì, è il mio mentore, diciamo, il mio vocal coach, ma anche mentore sotto altri aspetti più umani. E niente, Alex Mastromarino, che abbiamo già nominato prima, ma lo ringraziamo ancora.
0: Perfetto, io penso che tu abbia detto tutto, ti sei presentato in maniera corretta in questa nostra chiacchierata di 20 e passa minuti, eh? Sei tranquillo?
1: Sì, sì, sono tranquillo.
0: Ecco, questa non è registrata, non abbiamo registrato nulla, partiamo ora a farla quella vera. Sto scherzando. Grazie, posso solo darti come coffee?
1: Sì, certo.
0: Ma sì. Allora, veramente, a Dolce Alice Live c'era caffè. Grazie. Ciao!
1: Ciao, grazie.

0: mi sono fatto due chiacchiere, non so se avete sentito ragazzi, con il nostro ospite, giovane ragazzo, amico naturalmente di Dolce Alice Live. Sotto c'è anche una percentuale di come posso dire, di spinta, non parliamo sempre banalmente di soldi, di spinta per questo giovane che ha vinto, anche se non moderato, credo che l'abbia detto, il premio Pino Daniele, che insomma è una cosa piuttosto prestigiosa. Patrizia, hai sentito il brano di quel ragazzo?
1: Sì, molto molto molto bello.
0: Ti è piaciuto?
1: Mi ha colpito molto, sì.
0: Ti ha colpito?
1: Ma anche, sì, in fronte.
0: Sì, ma non vedo ferite, non vedo sangue, non vedo nulla.
1: No, comunque no, mi ha colpito molto anche il modo di cantare. Molto bravo.
0: E io sono contento. Allora, Gianni, vuoi dire...
1: Abbiamo bisogno di questi giovani talenti.
2: Per forza. Sì, dimmi.
0: No, dico, dai un giudizio che tu do da radiofonico, come ti è sembrato questo
2: No,
0: brano?
2: Diciamo che la voce ci sta tutta e... La metti in evidenza molto bene.
0: Oh, bene, perfetto. Allora sei promosso, prova a dire di no.
2: Ho fatto gli esami.
0: No, è promosso.
2: La notte degli esami, ti ricordi?
0: È la notte dei pensieri e degli amori.
1: L'ultima volta che Max ha fatto gli esami a scuola,
0: sì.
1: Ma sarà stato nel medioevo.
0: No, c'era ancora la tessera per andare a prendere il pane, immaginatevi voi.
2: Pensa un po'.
1: Ora, gli ultimi esami che fa lui sono quelli dell'urina, sono
0: sì. Chiaramente sballati tutti quanti. Billy Joel, tra non molto il Vintage Italy, vi stupi.

0: un Billy Joel un po' particolare, anche perché poi sì, Billy Joel è nato rocchettaro, non è che è un rocchettaro tra virgolette, però insomma quando ha svoltato, quando ti ha fatto Just the Way You Are, lì ha detto, lì ha visto arrivare il Bill Denaro, ha detto ma chi se ne frega, faccio quei lentoni, questi qui strappamutande, così non se ne parla più. Allora Patti,
1: qua sono, ti ascolto,
0: sì,
1: ipnotizzata sì. Sono
0: qua fa il tacchino, sì
1: no, la papera
2: che varie, sì,
1: la
2: certo.
1: Papera fa qua
0: a me va a fare una stronzata,
1: no, è una stronzata.
0: La ricordavate, no? La papera non galleggia, è micidiale. Sì fantastico, bravissimo.
1: Mi dicevi cosa voleva la signora, mi dica.
0: Allora, Brian, per favore un po' di base, perché senza base noi non possiamo lavorare, eh? Io ti do due ciaffate, come dicono in Toscana, che significa due sberle, ma mi vedete dar due sberle a Brian? Non credo proprio. Brian mi dice, dimmi.
2: Due sberleffi,
1: no,
2: proprio.
1: Tu hai detto come si dicono, due sbucciate in...
0: No, due ciaffate, è toscano.
1: Due ciaffate.
0: Più
1: due
0: precisamente...
1: Da ciaffone, sì. Lo sai come si dice in siciliano due schiaffi?
0: No, dimmi.
1: Scucciate goddo.
0: Scocciate goddo.
1: Lo sai perché?
0: No.
1: Perché il collo, quando lei dai qua,
2: gliel'ha data al microfono lei la botta adesso.
1: Quando tu zac,
0: è volato il microfono.
1: Sì, sì.
0: Allora, Brian mi dice che la canzone è stata incisa nel 1996.
2: Mm-hmm.
0: In studio.
2: Vediamo di chi si tratta.
0: In studio. Poi distribuita nel 1997, comunque ai suoi 30 anni. È stata rifatta qualche tempo fa, non molto. E attenzione, perché poi io mi emoziono, non so voi. Vai Brian, Vintage Italy. Se c'è, sempre se c'è. C'è? Brian, la pizza no!
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Aspetta che la faccio anch'io. E ricordo di un amore.
1: Ma non guarda, guarda che ti denuncia.
0: ragazzi, io non so voi, ma ero cuffia, la perfezione sì. Assoluta.
1: Mostro allora, sacro,
2: io
1: per forza.
2: Poco fa ho detto, quando Mina prende un brano, anche se non è il suo, riesce a farlo suo
0: sì,
2: il brano.
0: Ma poi perché... c'è anche il contorno, Patrizia. Non so se già ne ha sentito, ma quella chitarra sì. Cantava.
2: Ma tu,
0: non
2: sì.
0: Suonava,
2: sì. Ma io, come si dice, ascoltando il brano, già l'ho ascoltato più di una volta, si sente la disperazione. Sì. Racconta, ma proprio la senti, la percepisci anche tu e ti medesimi in lei, proprio è bravissima, è un'interprete.
0: Poi avendo la sua età non ha perso nulla.
2: Niente, hai ragione, detto questo pure a Gianni. Pensa all'età che ha ancora, a quell'età, ad andare in studio.
1: E non sbaglia manco mezzanotte.
2: Niente,
1: nulla.
2: La sua voce è perfetta.
0: Nulla. Allora c'era Massimiliano Pani, che poi è il figlio.
1: È il figlio, esatto.
0: E sì. Anche il fonico.
1: Sì.
0: Queste le parole. Mamma la studia, sta un'ora a studiarla, vuole la base pronta, la fa una volta sola. Cioè, no, me l'hai
2: sì.
0: Ma che gli racconti? Che vuoi raccontare?
1: Cioè, non prova e sprova e riprova e aggiusta e fa una volta sola.
0: Nulla, nulla. Lei, mentre legge il copione, vuole la base. Lo rilegge la seconda volta sempre con la base, la rilegge la terza volta con la base e poi mi dice vai.
1: Ok, registriamo.
0: Quando dice vai... Fatto tutto, a posto, una volta sola, una.
2: È grande, grande.
0: Di Mina ce n'è una sola. Allora, che si fa? Si continua? Brian?
2: Certo. Brian, che fa Brian?
0: Ma che ne so, tra la pizza, Coca-Cola, uno schiricotto. Schiricotto sarebbe il...
1: Una sbaciucchiata con la ragazza.
0: Bravo,
1: insomma.
0: Uno schiricotto, palla fatta.
2: E tu che ne sai? A chi è schiricottiato tu?
0: Ma è brutto com'è soltanto a te. Ma che brutto.
2: Ma cioè, guarda che invidia che
1: dice
2: c'ha.
1: Brutto a me, ma l'hai guardato, guarda.
2: Ma guarda, ma
0: ricordati un amore.
1: Può fare Madagascar 4, può fare, guardalo, guarda.
0: Avete rotto le balle.
2: Sì, sì, sì.

0: riconoscibili.
1: I Change, ah, Change.
0: Anche questo all'interno della Billboard 100 brani più ascoltati e più votati l'anno. Brian, per favore, sbrigati, non toccare il mixer con le mani sporche di pomodoro, eh? 1980, ah, visto, vabbè, allora. Patti, siamo indietro.
2: Sei indietro di cosa? Di cosa sei indietro?
0: Come i gamberi. Volevo dire, abbiamo
2: una notizia.
1: Come i gamberi.
0: Questa è bella,
2: sì.
0: È venuta così.
2: Vai. Io c'ho una notizia, guarda. A San Giovanni, a Castel San Giovanni, un automobilista.
0: Già Rotondo? San Giovanni Rotondo?
2: No, Castel San Giovanni, non so se è San Giovanni Rotondo oppure quadrato.
1: Quadrato, appunto, non si sa comunque.
2: Un automobilista di 70 anni è rimasto coinvolto in un tamponamento. È stato fermato dalla polizia locale con un tasso alcolemico.
0: Dislessica.
2: Perché ho bevuto pure io, hai capito? Ben tre volte superiore al limite consentito.
1: Che sarebbe?
2: Che ne so, io mi quando il problema. Allora, in poche parole, sai come si è giustificato lui con la polizia che l'ha fermato?
1: Avevo sete.
2: No, c'era troppo aceto nell'insalata.
0: Per togliersi dalla bocca l'odore,
2: sì. Dice che lui non aveva bevuto lui. Io ho mangiato soltanto l'insalata, c'era troppa aceto, per questo che sono piatto.
1: Certo, l'aceto è vino,
0: capito? C'era l'insalata che fluttuava sull'aceto, perché voglio dire 20 più non è, l'aceto poi non ha quell'alcol.
2: Comunque la scusa non ha retto. E quindi è scattato subito.
1: Le manette minimo.
2: No, le manette no, però il ritiro e sospensione per la patente.
0: Eccetera, il riesame.
1: Pericolo generico per lui.
2: E poi denuncia per guida in stato di ebbrezza.
0: E quello mi sembra anche normale, giusto, che l'abbia.
2: Ma hai capito, il vecchietto settantenne.
0: Che idea? Bevo per dimenticare. Christopher Cross a Dolce Alice Live.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: I classici alla radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90? A cura di Loris Marchi. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Vi aspetto, perché la radio è il teatro della mente.
2: Ho capito. Come nasce quel brano? Come nasce quel brano? E quel brano nasce, dobbiamo chiederlo ai diretti interessati. Lo stiamo facendo ormai da alcuni periodi e adesso lo faremo anche con lui. Perché ad esempio oggi sono in diretta con Roberto Zanetti in Alpe Savage. Ciao Roby!
3: Ciao a tutti gli amici.
2: Bentornato. Allora, come nasce sto brano? Questa idea è venuta in mente così per scherzo, cioè i classici alla radio. Mi divertivo a fare delle piccole pillole andando a trovare dei meccanismi per cui come veniva creato un brano. Quindi io leggevo questo testo e facevo ascoltare il brano. Poi mi è venuto in mente, mi ha chiamato un amico, come potresti essere tu, e mi ha detto, scusa, ma se te lo dico io, no? Direttamente, non è meglio. E da lì è venuta fuori questa seconda serie che praticamente coinvolge il diretto interessato. Ad esempio, parlando di Savage, io vorrei dire che sin dai primi progetti, la carriera di Roberto, che è qua con noi, si sdoppia in due personaggi. Robix è l'autore, compositore, produttore, la persona reale dietro ogni progetto, la parte creativa e il motore di tutta la sua intelligenza artistica. Però poi nascono dei personaggi, nascono dei collegamenti, c'è una prima fase che ti vede impegnato anche in tanti altri progetti, ma il boom arriva contestualmente a quelli che erano i grandi successi americani e inglesi, perché a un certo punto quella denominata Italo Disco comincia a entrare piano piano in punta di piedi, arrivano i primi successi e a un certo punto arriva anche Savage, o sbaglio?
3: Sì, allora io a quel tempo ero ancora quindi ero sconosciuto, sì. Suonavo in una band, in una quelle che una volta si chiamavano orchestre, no? Da
2: sì,
3: ballo,
2: sì. Sì, sì.
3: Quindi suonavo nelle discoteche, la Capannina, la Bussola, cioè anche nel nord Italia, insomma, e si ascoltavano i primi pezzi dance prodotti in Italia, no?
2: Sì,
3: in quel tempo
2: sì.
3: C'era Gary Lowe, c'era
2: esatto.
3: Dolce Vita,
2: sì,
3: c'era,
2: sì.
3: No? E da musicista mi sono un po' detto, ma se lo fanno altri lo posso fare anch'io, no? Cioè, e mi venne la voglia di provare a scrivere una canzone in questo stile, no? Cioè di coniugare la melodia che è italiana, che abbiamo tutti nel sangue, no?
2: Sì.
3: Al beat elettronico del momento, che era appunto l'inizio dell'Italo Disco. No?
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro,
3: in particolare,
2: sì.
3: Don't Cry Tonight è un aneddoto, perché se ti racconto com'è nata, c'è un po' da ridere. No?
2: È il bello è questo, eh? È come nasce.
3: Cioè, appunto, suonando con l'orchestra, mm-hmm. avevo già fatto un paio di dischi, no?
2: Sì.
3: E in quel momento ero a suonare in un locale del nord Italia, a Como,
2: mm-hmm.
3: no? Che si chiamava Las Vegas, mm. no? E il proprietario della discoteca mi chiede, dice, ma me lo fai mi fai una canzone per la discoteca, no?
2: Sì.
3: E io, vabbè, suonavo sabato e la domenica, lì durante la settimana mi metto le tastiere e mi viene Don't Cry Tonight uguale, identica come poi la senti nel disco, mi viene di getto, no? In un minuto mi viene fuori tutta la canzone. L'unica cosa che in un punto dove c'è quel coro che fa oh
2: sì.
3: Taratata, e lì avevo messo Las Vegas taratata. Il giorno dopo la riascolto, sì. E dico, ma questa canzone qui, allora intanto Las Vegas fa cacare, lo devo togliere. E poi la canzone è troppo bella, io non gliela do, cioè malgrado lui mi avesse promesso diversi soldi, a quel tempo mi
2: sì.
3: faceva neanche comodo, no?
2: Sì, sì.
3: Però mi rendo conto che era bella e era il genere che avrei voluto fare io come artista, no? Insomma, ho avuto la prontezza di riflessi di dire no, non te la do, me la tengo per me.
2: Perché poi spesso le cose nascono di getto, eh? Cioè le cose...
3: È nato Savage.
2: Sì, sì.
3: Guarda, i successi più grossi che ho avuto negli anni
2: sì.
3: sono quelli nati veramente mezz'ora, no? Cioè, dove ti viene fuori tutto di getto e che non ci devi rimettere le mani nei giorni dopo, esatto. Lavorare, tagliare, perché quando cominci a tagliare, cucire, insomma, perdi la freschezza.
2: Esatto, il resto lo fa il pubblico e il pubblico adesso, se sei d'accordo, se la rigode questa qua.
3: Sì.
2: Sei d'accordo?
3: Certo, allora,
2: ok.

0: niente, lo dico.
1: Roberto Zanetti è in diretta, l'avete sentito, non sente quasi niente, ma adesso comunque gliela facciamo ascoltare noi. Sta arrivando, stai arrivando tu in, proprio in voce. Roberto,
0: sì.
1: Con Savage, l'ascoltiamo un paio di minuti e poi torniamo in diretta con il nostro Roberto Zanetti in questo Classici alla Radio, versione autunno, dove dopo questo lungo intro che permetteva allo speaker di parlare un sacco e magari alla radio qualcuno si arrabbiava, poi arrivava però il cantato. Eccolo!

0: Beh, qua si torna giovani. Ho perso 30 anni in questo brano e sono tornato, non dico ventenne, ma trentenne, sono tornato indietro con i tempi. Questo era Don't Cry Tonight, dove tra l'altro mi risulta, caro Roberto, che per Disco Ring tu facesti anche una sorta di digitalizzazione della tua immagine. Ricordo male?
1: Sì, avevo... Sì, era una cosa molto avveniristica, perché tramite un'università a Milano, no?
0: Sì.
1: Eravamo riusciti a prendere delle fotografie dei movimenti che facevo con le mani,
0: sì,
1: nelle trasmissioni, no? Erano state digitalizzate, portate in un computer. A quel tempo erano quei computer con i fosfori verdi,
0: sì,
1: no?
0: Cioè
1: erano i primi computer.
0: Sì.
1: E in televisione portavo questo schermo, e mentre che cantavo faceva le stesse immagini, gli stessi movimenti,
0: sì,
1: che facevo io con le mani, no? Era un po' una cosa, cioè, veramente avanti. Era...
0: eri un precursore, tutto sommato. Ma come nasce la storia del cappello in testa?
1: Ma quella no, è stato casuale perché ovviamente quando fai una carriera, cioè quel momento lì dovevi studiarti un look, cercare,
0: sì,
1: di essere un po' diverso dagli altri, un po' originali, no? E quindi il cappello era un elemento, ma come elemento era anche il movimento delle mani, perché io essendo suonavo le tastiere, quindi stavo seduto quando cantavo e suonavo, no?
0: Sì.
1: Non ero abituato a fare il cantante solista, no? E quindi non ero neanche un ballerino, no? Per cui dovevo inventarmi qualcosa per tenere il palcoscenico e senza... Cioè, e quindi mi inventai un po' tutto questo movimento qua, che poi è stato anche copiato, cioè,
0: e funzionò.
1: Sono fortunato di aver lanciato un po' di mode.
0: Funzionò, tant'è vero che l'anno dopo arriva questo brano che è già in sottofondo dalla regia e si intitola Only You, era il 1984, credo, l'anno dopo. Ne parliamo in chiusura del nostro appuntamento, però la cosa bella è di avere Roberto Zanetti con noi e rievocare questi successi che ci fanno tornare indietro, ci fanno tornare giovani. Ai classici alla radio, Only You, con noi c'è Savage.

0: Pensate che questo è lo stesso Savage che in questo secondo episodio Only You cerca di impedire un matrimonio virtuale celebrato all'interno di un computer? Cioè, cosa è successo?
1: Perché nel primo video, nel video di Don't Cry Tonight, sì. La storia era che io una ragazza chiedeva a un computer: crea un uomo per me,
0: ecco.
1: E da questo computer uscivo fuori io, no? Mm. Poi l'uomo era stato creato, però non si sa perché lei, nel secondo brano, quindi in Only You, lei deve celebrare un matrimonio con un'altra persona,
0: sì.
1: Ma non vorrebbe sposarlo, no? Allora io arrivo di corsa, stacco la corrente e il computer non funziona più, quindi lei non si sposa.
0: Altro che l'intelligenza artificiale qua. Erano gli anni 80, sì. E quando io dico che è importante che il futuro abbia una buona memoria, questi classici alla radio nascono proprio in questo senso, per stare 10 minuti assieme ad un personaggio che poi spesso e volentieri è un amico, e perché così passiamo 10 minuti bene e li facciamo passare anche agli altri, perché abbiamo raccontato in pratica due brani senza fare tanti proclami, però le curiosità che spesso e volentieri soltanto il diretto interessato può raccontare. Quindi, caro Roberto, per me è sempre un piacere essere con te, e in attesa dei prossimi progetti so che tu lavori sempre con un cane, perché il tuo studio per fortuna è sempre molto molto attivo, quindi ti auguro come sempre ogni bene e magari ci risentiamo per altri progetti.
1: D'accordo, grazie, un salutone a te e anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, grazie.
0: Ai classici alla radio, Roberto Zanetti, Savage.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Weekend, grazie Loris, tanto so che non ti fermi, vai, fuori dalle balle, vai, allora, non ti fermi mai, ma che devo fare con te, tanto lo so per questa cosa, grazie per questa, naturalmente, questa è la prima puntata. Settimana scorsa abbiamo presentato la cosa, la novità, e questa è la novità, ecco, la partenza. Non dura più quei 5 minuti come l'anno scorso, ma dura quei 7, 8, 10 minuti più, perché dentro c'è anche l'artista vero e proprio del brano, capisci? È questo il bello, e questa è la novità. BBQ Band! Per il remix, poi Brian mi ha detto in cuffia, non è l'originale, ma il remix che hanno fatto sempre la BBQ Band per i disc jockey di Sorega, per mixare cose varie. Avete da dire qualcosa a Loris Barchi, quel
1: retitolo? No, non dimenticare il cappotto alla fine.
0: No, ma il cappotto non ce l'ha ancora, è presto
1: per il cappotto. Cioè,
0: abbiamo ancora
2: lo spolverino, allora.
1: Lo spolverino, questo è forte.
0: Io glielo darei spolverino, ma per pulire, vabbè, lascia perdere, guarda. È così, non ci possiamo fare assolutamente nulla. Bene, ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice.
1: Ma è che è diventato arabo?
2: Mashallah.
0: A sord,
2: allora, non lo sai che quello è arabo veramente, mashallah.
0: E lo so che è arabo, ma io sto dicendo un'altra cosa, siccome che dobbiamo entrare anche in una radio degli Emirati Arabi, non è vero, ci vengono a arrestare.
2: Tu immagini
1: a Abu Dhabi, Dolce Alice Live a Abu Dhabi, ci pensi?
2: No, a Max col turbante.
0: Sì.
1: Questa è forte,
0: con gli abitoni quelli lunghi, sai, quelli.
1: Col rubino in fronte, tipo un indiano proprio.
0: No, io rubino.
2: No, quello è l'arabo, no.
0: No, io il rubino, se mai lo rivendo. Ma che stai scherzando veramente?

0: quante volte l'ho messo in discoteca, quante volte ci siamo divertiti, quante volte abbiamo ma su questa canzone è impossibile non divertirsi, perché sono quei cavalli di battaglia che trascinano le persone dentro la pista.
1: I giovani,
2: Baltimora, Tarzan Boy, la storia della
0: la
2: musica,
0: storia della, della musica dance, uno dei tanti. Abbiamo finito, abbiamo terminato Dolce Alice Live.
1: Già sì. Così.
0: Lo so. E prossimo anno facciamo una cosa, la facciamo di 18 ore, va bene?
1: Sì.
2: La maratona di New York.
0: La maratona di New York. Finisce qua Dolce Alice Live, fate i bravi, un ringraziamento va a chi guida e cura la parte tecnica, che ha detto che il brano finale farà accapponare la pelle, ci credo, perché se lo dice lui ormai ha esperienza in merito. Alessandra Sassa, anche se poi in questa puntata non è andata in onda, ma è sempre lì che costruisce le sue cose. Naturalmente Gianni e Patrizia, che
2: grazie a tutti, grazie, ci risentiamo.
1: Ciao.
2: Ragazzi,
1: ciao, alla prossima.
0: Bene, allora ciao a tutti.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Art Radio.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: E così te ne vai.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo di

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della

0: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Questa è Art Radio.

Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage in studio Roberto Tibaldi. Oggi parliamo dei Milk & Coffee, che hanno esordito nel 1977 con il singolo Goodbye San Francisco, che su retro presentava il brano Pugni, Dollari e Spinaci, tema del film omonimo Pugni, Dollari e Spinaci. La formazione iniziale del gruppo era costituita da Giancarlo Nisi, Morena Rosini, Corinna Testa e la bionda Yvonne Erlov, che sarà sostituita l'anno dopo da Florence Cavaliere. Proprio nel 1978 esce il secondo 45 giri Lady Blue, che nel retro contiene Welcome to Italy, che diventa la sigla di Alto Gradimento, celebre programma trasmesso da Rai 2 e condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Entrambi i pezzi risultano di pregevolissima fattura, molto orecchiabili e ballabili, sullo stile delle canzoni per esempio degli ABBA e dei Bon AM, che in quel periodo stavano scalando le classifiche mondiali. Sulla copertina di Lady Blue, oltre a Giancarlo, Morena e Corinna, è presente Yvonne, ma la promozione del disco venne fatta interamente con Florence e con Yvonne, in quanto lo stesso anno quest'ultima lasciò il gruppo per incidere un singolo da solista. Per il sound, oltre che per la conformazione tra donne e un uomo del gruppo e per il modo di proporsi sul palco durante le loro esibizioni, quasi sempre con coreografie, balletti e ritmo di musica, i Milk & Coffee vengono spesso definiti come i Bon AM italiani. Nell'estate del 1979 esce il terzo 45 giri Sweet Melody con il brano Cinderella più soft. Nel retro a novembre esce il loro primo album Indianapolis con vinili di colore arancione, una novità per quegli anni, che contiene anche due successi usciti qualche mese prima. Il brano di punta è Indianapolis, che su 33 giri dura ben 9 minuti, a differenza della versione su 45 giri di 5 minuti, si struttura su un corposo giro di basso, sormontato da un fraseggio di trombe e archi, con il ritmo in crescendo, con il coro femminile a scaldare l'atmosfera. Il break è in perfetta tendenza a disco music e un'esplosione di percussioni, archi, trombe e basso. Si tratta del complesso di un album di indubbia qualità e suonato con pezzi decisamente disco animati e ballabili, come Angel Eyes, nonché i già citati Indianapolis e Sweet Melody, che si alternano a brani più marcamente pop come Little Sandy e Mr. Gold e a canzoni più intense e melodiche come Island Man e la stessa Cinderella, a conferma che la produzione discografica nostrana non aveva nulla da invidiare ai modelli americani né per qualità né per eterogeneità di stili. Vengono invitati come presenza musicale fissa nella trasmissione A Tutto Gag, andata in onda a marzo 1980 su Rete 2, di cui interpretavano anche la sigla d'apertura Indianapolis. Tantissime le apparizioni televisive in quel periodo e innumerevoli le serate nelle discoteche e nei locali italiani più famosi, segue un lungo tour in Europa e in Sud America, Argentina, Cile, Perù, Venezuela, nel corso del quale il gruppo acquisisce popolarità e diventa famosissimo. L'album Indianapolis venne stampato e distribuito anche per il mercato sudamericano, vendendo tantissime copie. Risale a quegli anni la fondazione di alcuni fan club esistenti ancora oggi. In Argentina il 30 dei giri Indianapolis verrà distribuito con il titolo Milk & Coffee dalla casa discografica nonché rete televisiva ATC Producciones Fonográficas. I Milk & Coffee dell'estate del 1980 sono anche invitati come ospiti d'onore al Festival di Viña del Mar in Cile. Nel 1981 esce il 45 giri Kid Hen, Sexy Cola, che presenta su retro il brano Fever. Entrambi i pezzi si rifanno allo stile della disco music e con il primo partecipano al Festival Bar di Rete 1. Segue un nuovo ed intenso tour in Argentina e Perù. L'anno seguente, nel 1982, i Milk & Coffee accantonano il genere disco music e si presentano al Festival di Sanremo nel 1982, cantando per la prima volta in italiano Quando incontri l'amore, brano orecchiabile con un'ariosa melodia, classificandosi al sesto posto ed ottenendo consensi unanimi di pubblico e critica. Da allora il loro repertorio musicale sarà caratterizzato sempre, salvo sporadiche eccezioni, da pezzi cantati in lingua italiana. Nello stesso anno escono il 45 giri Quando incontri l'amore, che presenta nel retro il brano Ti amo sempre più, e il 33 giri Milk & Coffee, che contiene, oltre al brano di Sanremo, dei pezzi inediti cantati in italiano, tra cui spiccano L'amore viene e va e Ci sei tu. L'album esce anche in America Latina e Spagna con le versioni in spagnolo dei brani Quando incontri l'amore. Nel 1983 viene dato alla luce il nuovo singolo Canterò con i Retro Danny, brano quest'ultimo estratto dalle 33 giri Milk & Coffee uscito l'anno precedente. Sempre nello stesso anno il singolo Canterò scala le classifiche francesi e diventa una vera e propria hit in Francia, dove il gruppo viene lanciato con il nome Oggi 4. Verrà ristampato infatti il 45 giri Canterò, L'amore viene e va, e prodotto da Meme
Bach per il mercato francese. Nel 1984 il gruppo è invitato insieme ai Passenger e ai Pandemonium alla trasmissione Buon Compleanno TV condotta da Pippo Baudo in prima serata su Rai 1. Per l'interpretazione delle canzoni Il cielo in una stanza di Gino Paoli, a Milk & Coffee viene assegnato il primo premio da parte della testata giornalistica della Rai. Nello stesso anno escono il 30 dei giri Buon Compleanno TV con i brani estrapolati dalla trasmissione alla quale avevano partecipato e l'album Ricordi, che altro non era che una raccolta di brani dell'82, impreziosita dai quattro cover Il cielo in una stanza, Mi ritorno in mente, Azzurro e Marina. Dell'85 Amiche e Coffee sono ospiti fissi il sabato sera del programma Night and Day su Rai 1. Nello stesso anno viene pubblicato l'album Night and Day, raccolta che spazia i quattro decenni di brani famosi e riarrangiati in chiave moderna, fra cui spiccano Begin the Begin e Blue Moon per gli anni 50, Last Twist Again per gli anni 60 e Alone Again, Crocodile Rock per gli anni 70, Reggae Night e On My Own per gli anni 80. Nell'estate del 1985 viene inciso purtroppo solo come promo Silhouette, un pezzo che verrà recuperato nei 30 dei giri che uscirà l'anno dopo per il mercato polacco. Nell'86 Giancarlo Nisi lascia il gruppo e viene sostituito da Daniel Faro. La formazione dei Milk & Coffee, composta ora da Daniel, Morena, Florence e Corrina, vince il Festival Internazionale della Canzone Sopop. Nel 1987 sono ospiti al Teatro Sistina di Roma con Gino Bramieri al GB Show e partecipano al Festival di Viña del Mar in Cile come rappresentanti dell'Italia e si classificano al secondo posto ricevendo una targa. Ebbene, siamo giunti al termine di questo programma anche per oggi dedicato ai Milk & Coffee, che ancora sono in attività e collaborano con tanti artisti in tutto il mondo. Vi facciamo ascoltare una delle loro più belle canzoni, dandovi l'appuntamento a domani con il prossimo Art Vintage. Un caro saluto da Roberto Di Baldi. Buon proseguimento!

0: C'è chiazze secche in un manto verde perfetto.
1: E vediamo.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, perché lo sappiamo che il sogno del prato verde è folto, dura esattamente 2 settimane dopo la semina, eh.
0: Una frustrazione continua. Ti svegli una mattina, guardi fuori dalla finestra e trovi macchie gialle misteriose, zone senza erba ed erbacce che crescono a velocità della luce.
1: E qui scatta subito la reazione da giardiniere improvvisato. Apri i rubinetti dell'acqua a palla per 3 ore di fila o compri concimi a caso al supermercato.
0: Risultato? Affoghi le radici, bruci l'erba rimasta col fertilizzante sbagliato e ti ritrovi con la bolletta dell'acqua alle stelle e il giardino peggio di prima.
1: Sì, ma prima di rassegnarvi a ricoprire tutto con il cemento o erba sintetica,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro agronomo personale direttamente sullo smartphone.
1: La prima mossa per capire cosa sta succedendo sotto i nostri piedi si fa con PictoRTIS o Plantix AI.
0: Avete una chiazza ingiallita o una foglia di erba strana? Scattate una foto ravvicinata con la fotocamera.
1: La AI analizza la trama del terreno e la colorazione, diagnosticando subito il problema reale.
0: Vi dice esattamente: guarda che qui non manca acqua, questo è un fungo delle radici. Oppure serve azoto per ridare forza al terreno.
1: E dunque saprete con precisione chirurgica se dovete usare un prodotto specifico, arieggiare la terra o semplicemente regolare l'ombra. E invece per quanto riguarda l'annoso problema dell'irrigazione, per non sprecare insomma neanche una goccia d'acqua,
0: lì sfoderiamo la tecnologia di Ratio AI.
1: Che diciamolo, non è il solito centralino con la manopola che annaffia pure se sta venendo giù il diluvio universale.
0: Ratio AI analizza il tipo di terreno, l'esposizione al sole e si collega in tempo reale con le previsioni del meteo locali.
1: Cioè, se ha piovuto la notte o è previsto un temporale nel pomeriggio, l'AI blocca subito l'irrigazione in automatico,
0: dosando l'acqua solo quando e dove serve davvero, mantenendo le radici idratate al punto giusto senza creare ristagni pericolosi.
1: E allora, Chiara, ricapitoliamo quindi: il nostro kit digitale per un prato perfetto è sempre rigoglioso.
0: PictoRTIS o Plantix AI per diagnosticare parassiti, funghi o carenze del terreno con una semplice foto. E Ratio AI per gestire l'irrigazione perfetta senza sprechi.
1: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del giardino vi fa risparmiare tempo, riduce i consumi d'acqua e vi regala una vista bellissima ogni mattina.

Art Radio. La storia continua.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Stai ascoltando Art Radio.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
0: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
1: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
0: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con antraumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
1: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
0: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
1: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio, autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
3: Art Radio. La storia continua.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348 67 20 299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Art Radio.

il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia-Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace è profumo de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: te.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Il meglio della musica in vinile su Heart Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

apri ti fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band, Me and Blues.

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Mia Blues.

Chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave del West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't With You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Train, qui a Me and Blues, Otis Rush.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music, pow, pow, pow, pow, power.
2: Hi there, take what you say. Step

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias a Me and Blues.

Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici, dove le Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues. Una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche, hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blues Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultra Tone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues, rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on with me.
1: Sempre Mean Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Max, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robin, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Mean Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16:30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento, con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre, oppure chiamaci allo 06 96351 21, oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.

ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: perché non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.